vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Edoardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo!
6: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua

0: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
1: Almanacco del Giorno Pop
0: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
0: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

0: esiste niente.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: That's a groove.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Il Country. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi.

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma che bello, eccolo qua, buonasera a tutti quanti, 2 giugno 2026 per questa 27esima puntata della seconda stagione del Caffè Live Show. Oh, abbiamo padellato martedì scorso per colpa mia, è vero, perché purtroppo stavo poco bene, ma questa sera si riparte, si va, vado subito a presentare lo staff. È chiaro che, come al solito ragazzi, alla mia sinistra c'è proprio lei, la nostra donna dell'amore, colei che porta l'amore all'interno del Caffè Live Show, signore e signori, la nostra Elena Sarri, Elena in Love.
2: Buonasera, buonasera Angelo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Come stai?
2: Ma io sto benissimo, devo dire che questa assenza della puntata della settimana scorsa non mi è piaciuta. No, ha fatto bene, ma mi è mancata.
1: Okay, però
2: ormai
1: insomma,
2: il martedì è un appuntamento fisso, io e il tavolino. Certo. Sì.
1: Ero qua da sola. Comunque sei pronta, tutto a posto?
2: Prontissima.
1: Settimana scoppiettante, devo dire.
2: Ma scintillante, sì, assolutamente.
1: Caldo, questo freddo, il vento
2: piove
1: fino a terra, come si fa? Però si prende. Dopo ti dico, sì, come, dopo vi dico come è vestita la nostra Elena, che intanto mettiamo un po' di ansia. E poi è tornato anche lui alla sinistra della nostra Elena, c'è lui, è tornato, era un po' che non veniva, ma è qui sempre con noi, signore e signori, il nostro Angelo Santorelli.
3: Buonasera a tutti e a tutti, signori.
1: Come stai? Io ho una meraviglia.
3: Io ho una meraviglia, stasera puntata scoppiettante, sono polemico. Sono polemico perché tu mi hai accennato prima
1: a un film.
3: Cui vorrei discutere con te.
1: Guarda, quindi ne discutiamo dopo.
3: Sentirete delle belle.
1: Però sei molto tranquillo, respira, sta sereno. Cioè, te le dico tutte.
2: Prendi fiato.
3: Tra l'altro, guarda, no, faccio una piccola anticipazione per quelle, tipo i trailer dei film, no? Perché stasera parleremo di un sacco di cose bellissime, non ti dirò quali, a te l'onore di esplicitarle, ma io, meno male che la radio si sente, non si vede,
1: non
3: perché
1: si vede.
3: Vogliamo fare un commento adesso sul...
1: Ma guarda, io non me ne ero neanche accorto.
3: Ma come non te ne eri accorto?
1: La colpa è la mia.
2: Ma cosa volete?
1: No, nel senso che...
3: No, aspetta.
1: Lei è già pronta.
2: It's Christmas time.
1: Mancano poche settimane a Ferragosto.
3: Ecco.
1: E sai che da Ferragosto
3: in poi
1: al Santo Natale è lo schiocco dei diti.
3: Esatto.
1: E la nostra Elena questa sera è venuta proprio con un gattino. No, è una tigre.
3: Fatta con l'intelligenza artificiale. Io dove l'hai presa sta maglietta? In quale negozio? Che non ci vado.
1: Non è che parliamo
2: ma
1: di...
2: Ma che polemico che è stasera Santorelli. Mamma mia, Santorelli.
3: Però devo dire la verità. Quando sono qui al CLS mi rilasso. Quando vedo
2: male,
3: Angelo e la sua folta chioma,
1: no, capelli a zero. Perché ho sentito il caldo un giorno e ho detto fammi togliere tutto che è meglio, perché sennò qui non si va.
3: Dopo leggeremo il futuro.
1: Allora sì, vabbè, ma tu sei già pronta, Elena? Per te piace il

0: 92.8 in DAB, scrivete Incontri in Blu, il nostro numero per mandare sia messaggi scritti che vocali.
1: 333 89 82 560, scriveteci che vi aspettiamo.
2: E poi se volete parlare direttamente con Elena, il numero è 333...
0: Salutiamo anche l'assente di questa sera, perché ci doveva essere, ma purtroppo un impegno all'ultimo minuto non l'ha fatta venire, la nostra Silvia Picchi. E Silvia, la salutiamo, va bene? Domani parte per il Cammino di Santiago.

0: E anche questa è andata.
1: Posso fare un saluto?
0: Fai i saluti, che ti pare?
1: Agli abitanti del piano di sopra, lavoratrici sfruttate, ecco, da Angelo Marco Menci, che vorrebbero passare un 2 giugno rilassate al mare, no, magari a fare i cavoli loro, e invece no,
0: devono lavorare. Noi. Ragazzi, si parte con il primo disco di questa sera. Beh, qui si vola nel 1992. Annie Lennox, Why? Perché?
2: Ma perché?
0: Ragazzi,
1: a volte un perché non è necessario, cioè non è necessaria una risposta.
0: Siamo a 27, eh? Ragazzi, abbiamo frullato anche quest'anno, eh?
1: Una grande.
0: Tanta roba.

0: Beh, devo dire che siamo partiti proprio con il botto, bellissima Annie Lennox.
1: Oh, bella questa canzone.
0: Bella, bella, proprio bella.
2: Oh, comunque è grande, cioè a volte mi dimentico che hai un buon gusto nello scegliere le canzoni.
1: No, no, ma stasera veramente allora, raga, limone o mi yogurt è andata male, non lo so.
2: No raga, è un'ottima playlist,
0: so, eh. No, no, vabbè, comunque sono canzoni che voglio dire, hanno fatto parte del mio passato. Voi siete un po' più giovani, no? Però insomma, questa nel 92 era tanta roba.
2: E ti dirò che le canzoni non hanno età. Io conosco benissimo ragazzi che ascoltano queste canzoni. In realtà non è una questione generazionale.
0: Senti, buttiamolo subito così.
2: Oh dai, scontro.
0: In settimana sono andato a vedere il film Michael, il biopic di Michael Jackson. Devo dire con Antoine Fuquet, tanta roba.
2: Antoine Fuquet.
0: Antoine, okay, sì. Antoine. A me è piaciuto, è piaciuto. È chiaro che io ti parlo da un flashato di Michael Jackson, attenzione, perché io negli anni d'oro, quando avevo 10, 15 anni, 20 anni, ero proprio flashato, ascoltavo tutto. Purtroppo non sono mai andato ad un concerto suo, questo è uno dei più grandi rammarici.
2: Rammanici, pure.
0: Rammanici, capito? Però devo dire che a me è piaciuto. Due ore, è chiaro che non puoi parlare di una vita come quella di Michael Jackson in due ore. È chiaro, uscirà il 2 sicuramente, se tutti si troveranno d'accordo, perché sai, incentrato molto sul padre. L'hai visto anche tu, Elena?
1: Non l'ho visto.
0: Ah, non l'hai visto?
1: No, non l'ho visto, purtroppo. Però, non l'ho visto.
0: Però il
1: dovevamo
0: padre...
1: andare insieme, aspettiamo te poi.
0: No, infatti.
2: Ah, bella,
0: data una sola.
2: Da pure le sole.
0: No, però è chiaro che il padre era quello che era, cattivo, brutale. Però la domanda è: senza un padre in quel modo, ci sarebbe stato un Michael Jackson così?
2: Allora, vorrei partire. Prima di rispondere a questa domanda, volevo dirti la mia sul film. Secondo me, questo film, per citare Fantozzi, vabbè, avete capito.
0: È una grande... No, secondo me no. Secondo
2: no,
0: me...
2: perché, scusa, allora, io ho visto la difficoltà nel regista di Antoine di realizzare un film con molteplici divieti, ma piuttosto allora fai
0: certo.
2: Ma allora tanto vale guardare.
0: Ma tu lo sai la famiglia?
2: Sì.
0: Ma tutta la storia della famiglia, non c'è Janet Jackson, no? Che è l'unica dei fratelli che non,
2: esatto,
0: che non ha potuto partecipare. Gli ha detto io non ci devo essere, infatti non c'è. Poi la figlia Maria Lourdes Fatima, come si chiama, ha fatto cambiare il finale, perché non doveva finire in quel modo,
2: sì.
0: Doveva durare 2 ore e 30, invece è durato 2 ore e 10 e 8, insomma quello che è. Insomma raga, ma è difficile avere a che fare con una famiglia come quella di Michael Jackson.
2: Indubbiamente, poi c'è stato il veto anche per tutte le
0: sette
2: vicende giudiziarie.
0: Sette anni. Cioè, dire, il parto è meno.
2: La mia domanda è, sì, ma era necessario, ma ve lo chiedo anche a voi ascoltatori, era necessario fare un biopic sulla vita di Michael Jackson quando bastava fare un documentario, raccontare le cose per fine, per segno, quelle che sono successe.
0: Comunque molto bravo il nipote, basta, ma già annoiato.
2: Allora,
0: già
2: no, guarda, Jafar Jackson, Jafar Jackson eccezionale, bravissimo, la voce ovviamente era quella di Michael Jackson, del grande Michael Jackson, però si è visto l'impegno, cioè si è visto
0: non
2: comunque...
0: c'è, attenzione che tu sei anche ignorante come una capra di botano, non c'è un video e un audio di Michael Jackson. Vietato.
2: No.
0: Cantava e non ballava.
2: Non ci credo.
0: Vatta a formare.
2: Non ci credo. Ma cosa mi dici mai?
0: Ma perché? Mi ricordi chi l'ha preso questo?
1: Non lo so.
2: Il problema
0: io non
2: è tu,
0: io forse ero fuori.
1: Non lo so, però so che lui è molto esperto.
2: Raga, vi consiglio un altro film. Film bellissimo, sì. Si chiama Pecore sotto copertura.
0: Mi piace, bellino. Voglio andare a vederlo.
2: Bellissimo.
0: Senti, intanto andiamo, tra poco facciamo a cut. Intanto andiamo con il secondo disco di questa sera. Alex Britti, 1998. Oggi sono io, Caffè Live Show.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: Eccolo qui il jingle che apre ufficialmente questa 27esima puntata del Caffè Live Show, seconda stagione, R.I. Radio Incontri in Blu. E allora, dopo ritorniamo a parlare di Michael,
2: ma
1: salutiamo anche,
2: no, anche
1: il nostro Tommaso che ci dice: a me è piaciuto tantissimo, mi sono emozionato, è scesa anche la lacrima. Un po' di saluti, ciao Nezza, Francesca, Pier, Lisa, Isabella, ciao, un bacio e un abbraccio a voi ragazzi che ci ascoltate. Adesso, cara Elena, prima di parlare del... non è come si dice, una cosa principale, datemi una mano, che non abbiamo una cosa,
2: allora non è l'argomento principale,
1: ragazzi, che cazzo, aspettavo sto argomento principale che non mi veniva a mente,
2: questo è il motivo per cui mi hai preso,
3: intanto io saluterei la Barbara e anche la
1: salutiamo
3: Caterina,
1: la Barbara e Federico, ciao. Adesso ci siamo con sto HTL,
3: ragazzi,
1: oggi
3: sono 80.
2: No, non è il compleanno di Angelo, ovviamente, no. È la festa della Repubblica.
1: Manca poco a 80 per me.
2: Sì,
1: se vado avanti questo passo ci arrivo, penso, tra un paio di giorni.
2: Ma ti hai 80 anni da quando ne avevi 10, vai.
1: È vero, guarda. Sei simpatico, non mi ricordavo la tua simpatia così,
3: no, ma veramente,
1: schizzata.
3: La yogurt era andata malissimo.
2: Sto scherzando.
1: Eccolo qui, accadde.
4: Accadde oggi.
3: Accadde oggi, martedì 2 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.39. Oggi è il 153esimo giorno dell'anno, mancano solo 73 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 80 anni fa, nel 1946. L'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica e per la prima volta ha il voto anche le donne.
1: Vedi?
3: Sì. Accadde oggi, 78 anni fa, nel 1948. Con una parata militare in via dei Fori Imperiali, a Roma per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana.
1: Bene.
3: Benissimo. Il 2 giugno la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia.
2: Grandi.
1: Brava, grazie. Grazie. Ragazzi, 80 anni.
3: 80 anni della nostra Repubblica.
1: Dalla monarchia alla Repubblica. Una meraviglia.
2: Ma tua nonna ha votato per Monarchia Repubblica? Aveva 10 anni.
1: Scusa, con chi parli?
2: No,
1: salutiamo
2: salutiamo. No, giustamente. Salutiamo Michela che tra poco interverrà.
1: Dai, gli metti innanzi addosso una cosa.
2: No. Deve dire una cosa. Deve dire una cosa importante.
1: Sì, va bene.
2: Deve dire la sua su Michael, il film.
1: Che lei è con me, già me l'ha detto, lei è con me. Salutiamo anche il nostro Francesco. Bene, allora ci siamo, andiamo con il prossimo. Oh, questo ha fatto una sparata. No, ha fatto X Factor, no, una sparata.
3: Sì.
1: Nel 17, mi sembra.
2: Nel 17.
1: Mi sembra del 17. Poi un po' scomparso, insomma, baci abbracci, ma alla fine. Ha fatto famiglia?
3: Ha 2 gemellini, credo.
1: Oh,
3: sì.
1: Oh, carino.
3: Non vado errata.
1: Però a me quello che piace, che mi è. A lui ha una voce. Tutte le canzoni che sento, che poi dopo sono andato un po' a seguire, no?
3: Certo.
1: Ha una voce incredibile, sì. Tanta roba. Enrico Negiotti approda sul palco del Caffè Live Show. L'amore è 2017, questa mi piace.
3: Ci piace.
5: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te.

live show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.

0: Barbara,
1: grande Caterina,
0: detto, ciao Cate.
2: Grazie Cate.
0: Un bacio e un abbraccio, poi vediamo chi è. Grande buonasera Barbara. A tutti, ciao. È Federico sicuro, non lo so.
2: Sì, è Fede.
0: È Fede. Poi ciao amici, riesco a collegarmi adesso.

0: Tommasino da Cortona
1: sembra
2: Tommasino da Cortona.
1: Tommasino da Cortona, salutiamolo. Io comunque senza rete. La prima cosa che mi viene in mente, questa canzone di Enrico Ligiotti, Io scopro un angelo romantico.
2: Ma mi piace
1: dire.
2: Da morire.
0: L'amore è.
2: Ma poi credimi.
1: Elena, l'amore è
3: libertà.
1: L'amore è
2: la vita.
1: E per te, Miki? Ha detto libertà, ma ora ti facciamo parlare, eh? E sì, lo chiedo anche a voi che ci state ascoltando. L'amore,
2: che cos'è
1: è
2: l'amore?
1: Senza rete, proprio l'amore, la prima cosa, vai, che mi viene in mente.
2: 333 89 82 560, l'amore è. Cosa è per voi l'amore? Oh, bello, bravo Angelo, vedi.
1: Non mi hai scelto a caso, ricordati.
2: Non t'ho scelto a caso, vedi.

0: tutte italiane questa sera, però ce ne sono un paio un po' difficili, perché ecco, dobbiamo alzare un po' il livello, altrimenti il sono troppo semplici.
1: Facciamo il PIL,
0: il PIL lo alza solo Shuf Shuf.
2: Salutiamo.
0: Aspetta, mi sono scordato. No, l'ho detta la Lisa, sì. Certo. Però salutiamo anche Maria, Daniele, Gio e Eleonora. Grazie, dai, ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Che ci ascoltano.
1: Ah, senti, la mamma Ombretta.
0: La mamma
1: che
0: Ombretta
1: ci sta seguendo.
0: Oddio, scusa,
1: mi manda messaggi in privato. Mamma Ombretta ci sta seguendo.
0: Ombretta, la vecchiaia mi sta attanagliando. Mi è proprio addosso, capito? Ce l'ho proprio sulle spalle, mi sfiata come un rospo. Però questa sera cominciamo a parlare dell'argomento non principale, ma c'è. Allora, sposarsi. Ecco, di solito là, sposarsi è molto difficile, complicato, dobbiamo fare un sacco di cose, location, catering, per certo, regali, come ti vesti, il vestito della sposa costa 20.000 euro. Ma ho avuto un'idea, un'azienda a livello mondiale, perché ormai certo, possiamo dire che a livello mondiale, che cosa fa?
1: Allora, dunque, diciamoci la verità, come diceva Angelo, organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca.
0: Certo.
1: Tra scelta della location, catering e stress da prestazione, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico.
0: Lo stress da prestazione, cioè, c'è anche più spesso, però insomma,
1: sì, a livello, però di questo a livello di matrimonio parliamo,
0: scusa,
1: a livello
0: scusa,
1: di matrimonio.
0: Era un po' fuori di connessione, sì.
1: Ma se vi dicessimo che la soluzione a tutto questo stress si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy?
0: Tra un divano
1: Clippan e la libreria Billy.
2: Ma tu sai cos'è? Ma stai parlando di quel famoso negozio, quella catena di negozi
1: gialla blu.
0: Negozio, proprio il negozietto.
2: La multinazionale.
0: Esatto, senti che fa.
1: Il colosso svedese dell'arredamento ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio IKEA. Il posto c'è.
0: Il posto c'è, lo trovi ovunque,
1: lo
0: perciò
1: trovi dappertutto,
0: non hai bisogno di spostarti.
2: Dobbiamo solo scegliere o Rimini o Firenze.
0: Esatto, esatto.
1: Per adesso l'iniziativa, attenzione, è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store selezionati.
0: Aspetta, ora sti 5 store, senti le 5 città, sentiamo se dice bene.
2: Vai.
1: Malmo. Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad.
0: Ma brava!
2: No, se li hai inventati tutti.
0: No, sono scritte così, bravo.
1: Beh, credo che si legga come è scritto lo svedese.
0: Brava.
2: Non solo così.
0: La dai come ce l'hai,
1: non
0: certo,
1: come l'inglese.
0: No.
1: IKEA farà le cose in grande, ma con la tipica filosofia nordica. Posti limitatissimi, ecco, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie. Basta. Per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutto il paese. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA
0: con
1: per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi.
0: Ma che ti danno un mobile? Voglio dire, ti tirano sul muso.
2: Una bomboniera.
0: Certo, prego.
1: L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali, c'è chi la considera una trovata di marketing perfettamente in linea con lo spirito del marchio e chi la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana.
0: Brava, mi piace sta roba. Senti, allora ragazzi, voi due, no, visto che siete vi sposate, IKEA.
2: Ma certo, punto.
0: Il parcheggio lo trovi è semplice.
2: Parcheggio sicuramente.
0: Quello lo trovi, cioè,
2: ma ricevimento?
0: Fanno tutto loro.
1: Menù, tutto ti fanno.
0: Non si parla di soldi, non so, ma ti chiedono poco, voglio dire, per mobili ti chiedono 50 euro, figurati se poi te monti da solo, cioè, che?
1: Certo,
0: come funziona?
1: Sì, probabilmente.
2: Ci mancherebbe che mi sposa e me la montano quegli altri. L'arredamento, il mobilio.
0: Allora, molto bene e grazie Elena.
1: Va bene, grazie Angelo, passiamo al prossimo brano.
0: Mi puoi chiamare Marco questa sera, visto che
1: Marco,
0: c'è un altro Angelo?
1: Angelo Marco.
2: Io voglio sapere altro di questa cosa.
0: No, non ce ne frega niente, basta, è finita. L'hai detta, è finita.
1: Vatta a formare.
0: Che è un caldo,
1: anche comincia se a essere il caldo, delle notizie, Angelo Marco, guarda,
0: sì,
1: veramente
0: Marco,
1: che stimolano.
0: Ma chiamami solo Marco, perché Angelo Marco mi mette ansia comunque.
2: Ma fanno anche battesimi, comunioni.
0: Ragazzi, è arrivato il caldo, perciò qui dentro comincia a essere tipo una fornace. Cerchiamo di trovare un conquibus. Comunque essere. Bisogna fare, bisogna dire, bisogna dare.
1: Sì, certo.
0: Alessandra Amoroso.
1: Dare amore.
0: 2016, mi piace.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Oh, allora seguiteci su Facebook e Instagram. Salutiamo subito i replicanti la domenica mattina dalle 7 alle 8:30. L'ultima mezz'ora vi è imputata, ma comunque sono con noi.
4: Sì, ora sono
3: anche domenica mattina, l'ho ascoltati, c'era la vecchia replica, insomma, tanta roba, mi piace. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano e salutiamo anche i podcastisti.
4: Che sono tantissimi.
5: Ti vai a inerticare su parole che neanche tu,
3: ragazzi,
5: conosci.
3: Guarda che abbiamo fatto un balzo tremendo, veramente. È tanta roba, sono contento. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti coloro che ci ascoltano in podcast. Bene, adesso arriva il primo momento di indovinamela, perciò carta, penna e calamaio, si parte. 5 brani tutti italiani,
5: pronti,
3: va bene?
5: Pronti.
3: Di cui uno, di, tre sono semplici come Amor, uno è abbastanza un pochino più difficile, uno è un molto difficile, sì. Secondo me, io lo conosco perché comunque la cultura musicale che ho io, minchia, me l'audio mi è sbrodo da solo.
4: No, perché Marco ha ragione.
3: Grande, Dio, Maria Consolata, grazie, mi ha chiamato Marco, mi si emoziona. Ci siamo.
6: La sai?
7: La sai?
6: Pensi di saperla?
7: E allora
6: indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.
7: Sì.

0: E allora, ragazzi, vi ho visto senza dire i titoli. Era, quante ne hai presi?
1: Allora, dunque, quattro. Però una, mi ricordo il gruppo, ma non mi viene il titolo. Una proprio abbuiata, la terza.
0: Abbuiata, la terza è, abbuiata. È quella molto difficile. Angelo, te?
2: Guarda, anch'io quattro. La terza, secondo me, è di un gruppo. Cioè, non è stata tramandata sta canzone, diciamo la verità.
0: No, no, no, è conosciuta a livello. Ma che scherzi, davvero? Ma
2: è un gruppo italiano?
0: Allora, assolutamente, il cantautore. Cantautore conosciutissimo da morire.
2: Sì, ma saranno quelle cose noiose.
0: Ma la canta, no, la canta un'altra. Donna.
2: Sarà quella roba noiosa tipo la Cocciante.
1: Sì, però non me
0: ne... Ma perché è noioso? Cocciante non è noioso. Michela, quante ne hai prese? Quattro? Quattro? La terza non l'hai presa. Vedi? Hai preso anche quella un po' difficile. Aspetta, non ti sento.
3: Ho un sospetto per la terza.
0: Dai, dai, dai, dai. Dopo le 22 facciamo sentire per la seconda volta Indovino, intanto andiamo avanti. Oh, allora, cara Elena, facciamo la tua rubrica. Grazie, Maria Consolata.
1: Ah, sì, vogliate. Adesso?
0: Adesso,
2: così,
0: certo.
2: Davanti a tutti?
0: Vai, davanti a tutti.
1: Stando.
0: La buttiamo lì così. Aspetta che ti cerco, se la trovo, perché sai che ultimamente... Eccola, sì.
2: C'è. Vuoi fare le cose, non sei manco organizzato. Allora.
0: No, c'è anche la sigla.
1: Ah, giusto.
4: Aspetta che ne trovo il testo.
5: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
6: Ma se fossi
7: notte d'amore,
6: io ti legherei.
5: Questa è Note d'amore con Elena Sarri. La rubrica dove il romanticismo incontra la musica e ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
0: Signore e signori, la nostra Elena in Love con una bellissima canzone.
1: Doppia presentazione questa sera, certo. Anche questa sera. Allora, bellissima questa canzone che presenterò questa sera. È Meravigliosa creatura della mitica Gianna Nannini. Meravigliosa creatura è una delle canzoni più celebri di Gianna Nannini, capace di esprimere con intensità e passione la forza di un grande amore. Il brano è stato trasmesso per la prima volta il 1 gennaio 1995, subito dopo la mezzanotte, come anteprima dell'album Dispetto, pubblicato qualche mese dopo. Le parole della canzone esprimono un amore assoluto e travolgente, vissuto e sentito in modo quasi epico, capace di far provare emozioni contrastanti ma sempre fortissime. La potenza delle immagini, mari, tempeste, fulmini, amplifica l'intensità del sentimento, trasformandolo in qualcosa di sacro. C'è una venerazione quasi mistica per la persona amata, che viene descritta come unica al mondo, in grado di suscitare sia estasi che timore. La bellezza di questa canzone consiste anche nel fatto che può essere interpretata in vari modi, prestandosi a descrivere sia un amore passionale, sia quello, ad esempio, che un genitore prova per un figlio. Può essere rivolta a qualunque persona si ami profondamente, sperimentando il desiderio di proteggerla e al tempo stesso la paura di perderla o di non riuscire ad essere abbastanza per lei. La melodia avvolgente e alla voce unica di Gianna Nannini esaltano la potenza emotiva del brano, che ha attraversato gli anni senza perdere il suo impatto. Meravigliosa creatura è un pezzo senza tempo, capace di emozionare ancora oggi con la sua sincerità e la sua intensità. Nel 2004 viene inserita nell'album Perle con un nuovo arrangiamento che la riporta alla ribalta 3 anni dopo, nel febbraio del 2007, quando viene scelta come colonna sonora dello spot della Fiat Bravo. È una dichiarazione intensa, profonda e viscerale. Il testo esprime un amore totalizzante in cui la protagonista è disposta a superare molti mari e fiumi e affrontare turbine e tempeste pur di stare accanto alla persona amata. L'amore cantato dalla cantante Gianna Nannini è assoluto e passionale, come si percepisce nei versi: volerò tra i fulmini per averti e pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Queste parole raccontano il desiderio di protezione e dedizione totale. La frase meravigliosa creatura sei sola al mondo restituisce un senso di unicità, mentre il verso meravigliosa paura di averti accanto rivela l'intensità di un legame che incanta ma allo stesso tempo fa paura per la sua forza emotiva. L'amore viene vissuto come una forza travolgente che si riflette anche nella vita stessa. Amo la vita meravigliosa. Ecco qua.
0: Ah. Complimenti, complimenti, tanta roba.
1: Grazie.
2: Una canzone d'amore universale.
0: Questa
1: questa è veramente meravigliosa.
0: È veramente bella. Ed eccolo qui in versione pianoforte. Lei suona e canta Gianna Nannini al Caffè Love Show con Meravigliosa creatura.
8: Molti mari e fiumi attraverserà

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Facciamo battere il cuore su R.I. Radio Incontri, ma che bella questa canzone, mamma mia ragazzi.
2: Allora, devo dire un grazie ad Angelo Marco, perché mi ha veramente fatto felice, mi ha fatto portare questa canzone stasera e anche messa nella scaletta. Quindi,
1: tanta roba. No, supremo, ma figurati, è la tua, no, ma è la tua rubrica, ci magari è in love, ci mancherebbe altro.
3: Io gli ho chiesto se potevo andare in bagno, mi ha detto falla qui.
1: No, ma sei matto. Senti, 21:46, cosa facciamo? Parlavamo di matrimoni?
3: Parlavamo di matrimoni, sì, perché saremo io e te.
2: Critica Lauro, mi critica il film di Michael
1: questo
2: Jackson.
1: Questo sputa su Achille Lauro e Michael Jackson, no. Ma gli piace Sal Da Vinci.
2: E mi ha anche chiesto, ma ti piace questa canzone della Nannini? Come dire, a me no, capito?
3: Ma non è vero, ma voi mi disegnate veramente in un modo che non sono, ragazzi.
2: Se veramente faccio fatica.
1: Io ti disegnerei in un altro modo, ma però insomma adesso non si può. Senti, alcuni hanno preso quasi tutte le canzoni, quella più difficile Nessuno, però adesso vi darò tra poco, dopo le 22 lo rimandiamo, vi darò degli aiuti. Va bene?
3: Perché secondo me è tipo quel tizio che ho incontrato al mercato che vendeva dischi. Io ho chiesto qual è il tuo disco del cuore. Lui mi ha detto vai su YouTube, mi ha fatto vedere un titolo, era la canzone che aveva fatto lui.
1: Vabbè, ma no, questa è conosciuta ragazzi, ma aspetta.
3: Dacci un indizio.
1: Assolutamente. È del 2002. 2002, non è vecchissima, 2002.
3: Sarà una roba di Anna Oxa, che è?
1: Ma che è Anna Oxa? È chi l'ha scritta è famosissimissimissimo, va bene?
3: Ma la canzone mica tanto però.
1: No, ma sì, chi la canta era famosa.
3: Non c'è più.
1: Non lo so, però... Senti, andiamo con il prossimo. Mamma, questa quanto mi piace.
3: Oh mio Dio.
1: Proprio bellina. Lui mi piace, è carino, è simpatico, è pulito, acqua e sapone. Hai visto mai un ragazzino di 18-19 anni? Sì. Acqua e sapone. Ha partecipato a X Factor, è arrivato quinto, mi sembra, se non mi sbaglio. Perché erano quattro in finale.
2: Sì, credo quattro.
1: E poi dopo lui non ce l'ha fatta. Insomma, finito X Factor, tac, è entrato ad Amici. E praticamente l'ha vinto.
3: Si è riscattato.
1: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu, me lo dici tu.
2: Ma perché no?
1: È carina questa, mi piace tanto, ragazzi. Alzate il volume a palla.
4: Dici che.

0: 21.
1: E allora il buongiorno si vede dal mattino, accendete subito, come vi svegliate? Fatevi svegliare dalla sveglia,
0: certo,
1: dalla
0: da radio incontri,
1: la mattina sarà un fenomeno assoluto.
0: La domenica mattina i replicanti ci ascoltano replicanti quando si svegliano.
1: Comunque
0: subito.
1: È bellina questa o no?
0: È molto
2: carina. Avevamo un commento della nostra Miki che voleva aggiungere
1: bellina,
2: qualcosa.
1: Dai, bellina, bellina, molto carina. Ti fa cagare anche questa?
3: Somiglia a Tananai.
1: Ma no,
2: ma sai qual è il problema? È che
1: no, ma è carina.
2: I mix oggi si somigliano un po' tutti,
1: sì,
2: capito?
1: Ma certo,
2: quindi...
1: sì, però... non ci sono più Michael Jackson che tu odi.
2: Ma io non odio Michael Jackson. Non odio Michael
1: Vasco
2: Jackson.
1: Rossi.
2: Ma che Vasco Rossi?
0: Achille Lauro.
2: Senti. Achille Lauro, sì.
1: Aspetta. C'è un messaggio, un bellissimo messaggio che dice: buonasera e grazie a tutti per i saluti. È sempre un piacere ascoltare Caffè Neve Show e la scaletta musicale di Angelo Marco. Ciao, Ombri! Grazie la mia
0: Ombri.
1: Che bella che sei veramente.
2: E salutiamo anche Angela che ci sta ascoltando.
1: Ciao Angela.
2: Ciao. E beh, ragazzi, quante fan che hai, Angelo?
1: Chi?
2: Quante fan?
1: No,
2: tu,
1: non
2: tu.
1: Sono per me, sono
2: quanti
1: per
2: gruppi?
1: Show, ci mancherebbe altro. Senti, facciamo l'oggetto misterioso?
0: Ma come no?
2: Oggetto
0: sì.
2: misterioso, no. Pure.
1: Perciò scrivete.
2: Dobbiamo ancora svelare la canzone misteriosa.
1: Ti pare poco? Solo per quello.
0: Solo per quello voglio ascoltare. Sì.
1: Ah, abbiamo anche le pilloline di Tommasino, tutto piccino.
2: Ah, c'è uno spaccio di pilloline qua, eh?
1: Esatto. Uh-huh. Senti, adesso c'è l'oggetto misterioso.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
1: E anche qui c'è Michael, ciao MJ. Allora ci siamo, primo indizio di questa sera. Mi raccomando ragazzi, aspetta che metto l'occhiale che non ci vedo una massa. Voi parlate?
2: Io voglio sapere quanto ci ha messo per tirare fuori questo indovinello.
1: No, l'ha fatto ciuff ciuff mentre lavorava oggi.
2: Ah ecco, figurati. Sentiamo, sono curioso.
1: Allora il primo indizio è: lo tieni vicino quando fa freddo. Attenzione, lo tieni vicino quando fa freddo. Il secondo indizio è: più caldo è, meglio è.
2: Ma quello penso che
1: va bene?
2: Potete confermare voi.
1: Il terzo indizio lo daremo dopo le 23.
2: Ecco perché saremo in fascia protetta, no?
1: Esatto, sì. Perché ragazzi già mi sembra di aver sforato anche stasera.
2: No,
1: io
2: ma
1: un
2: quando
1: po' di parolacce
2: ma...
1: l'ho dette, ma
0: dici?
1: Ormai
2: no, non ti ha sentito nessuno. Te pare poco?
1: Senti,
2: chi l'ha fatto sto jingle?
1: Tutti il nostro ciuf ciuf, ragazzi, lui è il montatore ufficiale.
2: Come monta lui?
1: Tutto
2: nessuno
1: quello che sentite lo monta il nostro Tommaso Sadini.
2: L'instancabile, l'irreprensibile.
1: Però visto che abbiamo fatto, salutiamo anche quelli che fanno parte del nostro staff: Ugo Simioli, Elena Trippioli, Lucia Noccioletti, Simona Noccioletti, Simone Calzini,
0: sì. E Max Alivernini,
1: basta.
0: L'abbiamo saltata prima.
1: Ah sì, già picchi.
2: Guarda, io volevo sapere una quanto gita. Ci avresti messo per ricordarti che ci sono altri speaker.
1: No, ma avevo smesso.
2: No, ma perché i tuoi occhi ora sono solo per la mai fu regina Elena Sarri.
0: Ma guarda,
1: no, lei
0: questo.
1: È stata regina.
2: No,
1: Elena,
2: no, no.
1: Se mai Elena Trippioli. Che tu seguivi RTL, secondo me.
0: Era sintonizzato su un'altra radio.
2: Perché io prendo le difese, le sue difese.
1: Perché lui è stato nella casata di Elena Trippioli.
0: È stato nella casata con Elena da solo. Poi
1: ma infatti si è visto che fine che ha fatto.
2: Ma caos. No, ma questa è la vostra invidia, la mia forza.
1: Comunque,
2: ragazzi,
1: parliamo un po'. Il caldo, è arrivato il caldo.
2: È arrivato il caldo?
0: Sì, ha rinfrescato un pochino con queste due goccine.
1: Così. No, poi sì, ste gocce che poi piove con il caldo, veramente, sembra di essere proprio all'equatore. Ok, andiamo con il prossimo disco?
0: Certo.
2: Oh yeah.
1: Stasera abbiamo tanti, mi piacciono, questa è New Hit?
0: Sì.
1: Carina.
0: All'avanguardia.
1: Girata a Cortona in 448, fatta, presa, messa lì, buttata fuori, molto carina. Adesso
2: cosa
1: parte, tra poco, sì, il video è stato fatto girato a casa di lui proprio.
2: Ma davvero?
1: Il nostro Lorenzo, certo.
2: Grande.
1: Lorenzo Rubini, insieme ad Alfa. Alfa, devo dire che mi piace. Bravo.
0: Bravo. No, è carino. Modo.
1: Guarda, adesso come adesso, Alfa e Leo Gassman.
2: Ah, pensavo l'Alfa e l'Omega, no, così invece.
0: Vabbè, dai, no, è quello gli August, sì, non c'è verso.
1: Se torni martedì prossimo, mi fai avere il contratto? Non mi ricordo. Giusto per dargli una letta.
2: Licenziato in diretta.
1: Eccolo qui, Giova e Alfa.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Buon vento a tutti, mi piace. Questa è carina, molto, molto carina, cioè, guarda,
4: sono quelle canzoni che mettono allegria, esatto, no, alla fine.
3: Esatto. Tu prendi, ascolti per tre minuti, no,
4: sì, sì, ti rilassi un attimo.
3: Oh, chi manca? Mi sembra che ne manca uno.
4: Si è assentato, l'hai licenziato, un attimo.
3: Ho letto il contratto, l'ho bruciato. Prende il suo posto la Michela. Salutiamo anche l'Angela. Ciao Angela,
4: ciao,
3: grazie,
4: Angela,
3: grazie, che bello. La mamma di Michela, che bella veramente.
4: Vedi che abbiamo anche ascoltatori nuovi, ascoltatrici.
3: Ascoltatori nuovi, è vero, è vero, è vero.
4: Bene, bene, ben venga.
3: Senti,
4: buon vento.
3: Buon vento, mandiamo la seconda parte per la seconda volta, indovinamela, ragazzi. Allora vi aiuto, vi aiuto.
5: Sì, sentiamo, sentiamo.
3: Perché le quattro l'avete prese più o meno, tutte quante.
5: Va più bene? O meno, l'abbiamo prese.
3: Sì, tutte. Tre sicuro, perché sono semplici. Una è difficile. Va bene, lui, vi dico, il cantautore, quella che ha scritto quello che ha scritto la canzone, ha un ciuffo.
5: No, no, quel ciuffo.
3: Ha un ciuffo, basta, dico solo
5: quel
3: questo.
5: Ciuffo?
3: Ma non canta lui, canta un'altra.
5: Ok.
3: Ok, un'altra, ok, che negli anni 90, insomma, era molto, molto conosciuto, conosciuta.
5: Ma è quel ciuffo, tesoro? È quel ciuffo lì?
3: È quel ciuffo lì, certo. Ci siamo, seconda volta, indovinala.
6: La sai?
7: La sai?
6: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: No,
1: un trio fantastico. Beh, qui era, qui era un grande gruppo, che poi erano in due, poi dopo uno si è separato, è diventato ancora più grande.
0: È vero.
1: È vero, però insomma sulle colline bolognesi tanta roba.
0: Come si fa, inconfondibile.

0: Sono in tour, eh?
1: Eh sì, sono tornati insieme.
0: È questa.
1: Questa è di casa.
0: Ma questo è un giro di basso inconfondibile.
1: No, impressionante. Il Saturnino girava quel passo come se non ci fosse un domani.
0: Veramente.
1: Tanta roba.
0: Come se l'avesse costruito lui.
1: Bellissimo. E allora, ci siamo? Andiamo,
2: andiamo
1: a svelare?
2: Sì, dai.
0: Dai, svela, svela.
1: La prima è semplicissima.
0: La prima, voglio
1: dilla,
0: dire.
1: Dilla, dai.
2: Sara,
1: dilla.
2: Perché ti amo?
1: Sara, perché ti bellissima?
0: Cioè, ti tolgono la cittadinanza, se non la sai questa.
2: Ricchi e poveri.
1: Ricchi e poveri. La seconda, Angelo.
0: La seconda è 50 special.
1: De-

0: E la terza, chi la sa la terza?
1: Allora, no, non mi ricordo sentiamo, il titolo, però sentiamo. L'ho riconosciuta la seconda volta. Allora, che è Amanda?
2: Allora, Cristiano Malgioglio l'ha scritta
1: e la canta,
2: e canta Amanda.
1: Amanda
2: Lear.
1: Che nome?
2: Cocktail d'amore.
1: Cocktail d'amore.
0: A parte che parli con Coco, cioè Amanda Lear, non...
1: Amanda Lear. Noi siamo i boomer.
0: Ma non gli ho manco mai dedicato un
2: i
0: pensiero.
2: Noi
0: cioè.
2: Siamo
1: boomer. Lui è Gen Z, quindi.
2: Gen Z.
0: Amanda Lear faceva la cantante.
2: Grande, certo che faceva.
0: Non era
2: la
0: showgirl, non era.
2: Sì, no, lascia fa anche cantato. Anche
0: che poi
2: cantato.
0: C'era il dubbio se era.
1: Infatti.
0: Se era
1: sì.
0: Malgioglio.
2: Malgioglia. Comunque, ragazzi, questa era Indovinamela. Tra poco svedremo anche l'oggetto misterioso. Ma adesso che si cali il silenzio in tutte le case, macchine, stanze indossate.
0: Attenzione.
2: Perché arriva lui.
0: Proprio lui.
2: Tu che spicchi lingue.
1: Lo dico io il titolo?
2: Solo il titolo.
1: Ok. Signore. Don't stop till you get enough.
0: Oh my god.
2: Aspetta. Ardino un altro.
1: Don't stop till you get enough.
2: Ragazzi, come si fa? Quando tu ascolti questa canzone, ma come fai a dire, oh guarda, questo è un fenomeno.
0: Impossibile stare fermi.
2: Nel frattempo sono le 22.04, voi siete su R.it con sia

0: quello che ha creato il pop, quello che ha creato i concerti. Vogliamo parlare dei video?
1: I video anche, sì, stavo pensando a quello, sì.
0: Tra Thriller, Billie Jean, Remember the Time, In the Closet con la fotomodella nera. Oddio, mi scappa
2: Ora non
0: il
2: mi
0: nome.
2: Sovviene, però guarda, io sfido chiunque a restare immobile ascoltando questa canzone.
0: No,
2: è impossibile.
0: Cioè, proprio ha un sound incredibile. Bene, molto bene, 2209. Andiamo a capire cos'era l'oggetto misterioso. Vi do anche l'ultima.
2: Ho molta paura.
0: Pillola?
3: Vai, scaccia questa pillola.
2: Sentiamo un po'.
0: Però prima scusa.
2: Allora, più lo tieni vicino, più tiene caldo.
0: Sì, aspetta, rimetto la sigla, certo. Quella
2: quante notti d'inverno.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Te pare poco, eccola qui. E allora,
2: sentiamo.
0: Abbiamo detto, primo indizio, lo tieni vicino quando fa freddo. Secondo indizio, più caldo è, meglio è. Terzo indizio, ti accompagna sul divano.
2: È capitato, lo ammetto. Okay. È capitato.
0: Ok. Tu perché pensi sempre male?
2: No, ma quando mai?
0: Michela, fallo vedere, secondo me, perché pensa sempre.
1: Da uno bravo.
0: È un'equipe molto brava. Comunque, ragazzi,

0: tre indizi. Ok, ecco. Lo tieni caldo, lo tieni vicino quando fa freddo, perciò parliamo di inverno. Parliamo quando fa il freddo, quando c'è la neve.
1: Certo, non parliamo di agosto, immagino. Bravo. Anche se tu sei in vesti invernali, bravo, devo dire.
2: Certo, Natale.
0: Più caldo è, meglio è. E ti accompagna sul divano. Cosa è?
2: Il plaid.
0: Brava, ma brava la mia Elena. Vedi che mi sta sempre dietro.
1: Ma come il plaid?
0: È il plaid.
2: Il plaid.
1: Ma io non sono un plaid, scusa.
0: Ma no, ma chi?
1: Ah, ah, il tra- ah.
2: No, vabbè, non ci si fa.
1: No, era chiaro, era facile. Volevo far vincere la nostra Elena la tua Elena Sario, ormai c'hai il copyright.
2: Allora, metti questa, la tua.
0: Di tutto questo non abbiamo detto della poesia. Salutiamo i replicanti, 22:10, manca poco alla fine.
2: Sì.
0: Prima parola di questa sera per la poesia è matrimonio e la dico io. La seconda la dite voi due, ok? E la terza i nostri ascoltatori.
1: Hai detto matrimonio?
0: Matrimonio.
1: Saremo io e te, a così. Sarà
2: sempre trippato proprio,
1: proprio. Scusiamo quando sento.
0: Allora, prima parola per la poesia di questa sera è matrimonio. 333-89-82-560 è il numero. Ma adesso c'è lui. Non l'hai mica capito, secondo me non l'hai capito tu.
1: No.
0: Eccolo qua, pronto sul palco del caffè la voce del nostro Vasco Rossi 1980. Cazzo, io ero piccolino.
2: Io non

0: Caffè Lives. Solo su Radio Incontri.
1: Tutti i martedì in diretta dal Caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace? Eh sì.
2: E allora ti voglio bene, ci siamo. Prima parola per questa sera per la poesia è matrimonio, la seconda ditela voi.
3: 1, 2, 3.
4: Ikea.
2: Matrimonio, Ikea, e la terza parola la dovete trovare voi, ascoltatores.
4: Mi raccomando.
2: Ok.
4: Una parola difficile, così.
2: Beh, certo, così ci diamo sotto. Matrimonio e Ikea sono le due parole chiavi per la poesia. 333 89 82 560 è il numero per mandare i vostri messaggi o note vocali.
4: Ma adesso abbiamo delle notizie ficcanti.
2: Delle notizie, sì. Sì.
4: Dentro la notizia.
2: Facciamo dentro la notizia, dai, dopo mandiamo le pilloline di coso lì.
4: Pilloline. Tutto pilloline. No, no, no, io voglio sentire
2: tutto
4: le pilloline,
2: piccine.
4: Ma scusa.
2: No, aspetta, adesso facciamo dentro la notizia.
3: Benvenuti a
4: Dentro la notizia.
3: Radio Incontri in forma.
4: Siamo in forma.
2: Sì.
4: Andiamo. Stati Uniti. Sta guidando con un cellulare nella mano destra, ma lei non ce l'ha. Lo scontro con il poliziotto è surreale. La scena ripresa dalla dashcam di un agente in Florida è diventata virale sui social. Il racconto di Kathleen Thomas, 36enne, nata senza l'avambraccio. All'inizio pensavo fosse uno scherzo e ho riso. Lui mi ha multata lo stesso. Incredibile.
3: Bolzano, diesel a 19,9 centesimi al litro per un errore. Caos e code alla stazione di servizio, danno da 10.000 euro. Ecco. A causa di un guasto elettrico, per ore un distributore di Avelengo, Bolzano, ha erogato il gasolio a un prezzo scontato, generando scene caotiche con clienti che arrivavano con tanto di taniche. Tutto è finito quando le scorte sono terminate.
2: Certo.
4: Ma qui alla statale non succede mai.
2: Ma mai la gioia.
4: Giappone. Due meloni, non ne bastava una. Due meloni da record. Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. L'asta record si è svolta nell'isola di Hokkaido. I prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I contadini locali li curano in maniera maniacale, massaggiandoli a mano e proteggendoli dal sole. Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. Ma cosa ho appena letto?
2: Allora, perché voi sapete che in Giappone vendono il tonno?
3: Mi ricordava quella notizia del tonno.
2: Vendono le ciliegie.
4: Vendono le ciliegie. Anche
2: noi. Vendono i meloni. Perché comunque ci stanno attenti. Ragazzi, ma massaggiare giorno per giorno a mano un melone, o raccogliere le ciliegie una a una, oppure il tonno. Ma è così, voglio dire.
4: Tu mi stai dicendo che massaggi i meloni?
2: No, io certo. Io li mangio, semmai.
4: Vabbè, chiaro, però.
2: Però, è così.
4: Cioè, ci vuole un approccio, nel senso. Prima.
2: Che?
4: No, dico, prima di mangiarli, uno si avvicina.
2: Ah,
4: con
2: circospezione. Perché tu prima di parlare ci tasti.
4: Scusa, perché tu quando vai al supermercato non ti viene quella voglia di bussare sulle angurie? È una cosa che detesto.
2: È una cosa che odio e non è possibile assolutamente.
4: No, succede.
2: Grazie a voi due.
4: Okay. Io ho bisogno di una pillolina di Tommasino.
2: Sì, adesso arriva, prossimo disco, poi arriva la pillola.
4: Oh yeah!
2: La poesia, ragazzi, mi raccomando, prima parola chiave, matrimonio, seconda Ikea, la terza la scegliete voi che siete in ascolto con noi, adesso c'è lui.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Bene, molto bene, mitico. Allora, sono arrivate ben due parole, perciò le diciamo tutte e due, che stasera la poesia è di quattro parole. La prima è matrimonio, la seconda è Ikea, sì. La terza della nostra Michela è Repubblica,
3: ah.
2: E la quarta è Played della nostra Ombri,
3: ah.
2: Perciò ricapitoliamo. Prima parola, matrimonio, Ikea, Repubblica e Played per la poesia. Ci siamo?
4: Non mi fate paura.
2: No, tanto lo scrive voi, mica io.
5: Ma poi la declami tu.
2: Sì, certo.
5: Io no, la scrivo e tu la...
2: No, tu la tua la dici te. Le altre, se arrivano, le dico io.
5: Okay.
2: E voi dite le vostre, se no divento matto. Ci siamo?
3: Ci siamo.
2: Le pilloline di Tommasino.
3: Là.
2: È tutto piccolino. Ci fa anche la rima.
5: Eh beh.
6: Tommasino. Interessa? Muore dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino. Curiosità?
7: Curiosità?
6: Che non ti cambiano la vita.
8: Signore e signori, benvenuti alle pillole di Tommasino, dove anche le cose più inutili diventano improvvisamente interessanti. Questa volta andiamo in un luogo abbastanza intimo, dove sicuramente ci passate dei minuti, se non delle ore, il bagno. Nel bagno c'è un oggetto veramente interessante, veramente utile. La carta igienica. E quindi quando mettete la carta igienica, sicuramente in tanti si chiedono: ma qual è il verso giusto per posizionare questo oggetto? Beh, torniamo un attimo indietro nel tempo. Il primo brevetto ufficiale della carta igienica a rotolo risale al 1891 e porta la firma di Seth Wheeler. Nel suo disegno tecnico il verso corretto è chiarissimo: la carta deve srotolarsi dall'alto, cioè verso di noi. Qui entra in gioco anche la scienza, perché in bagno, specialmente in quelli pubblici, si accumulano moltissimi batteri sulla superficie vicino al WC. Quindi se la carta igienica è montata con lo strappo verso il muro, ogni volta che ne prendiamo un pezzo rischiamo di toccare la parete e trasferire i microbi sui fogli successivi. Invece con lo strappo verso di noi, dalla parte nostra, tocchiamo solo la parte che useremo, riducendo il rischio di contaminazione. Semplice, no? Però c'è anche un motivo pratico. In questo modo la carta si strappa meglio. La gravità aiuta il rotolo a scivolare con un gesto naturale, mentre nel verso opposto spesso si incastra o si arrotola male. Insomma, non è solo una questione di gusti, è storia, logica e igiene. Quindi ogni volta che andate in bagno e posizionate la carta igienica, pensate alle pillole di Tommasino. Certo, pensarmi in bagno non è tanto una cosa positiva, però posso rendervi la vita migliore. Alla prossima pillola!
2: Ma che bravo! Ragazzi, sì. Avete capito? Alla fine, io lo sai che non c'è... Sto pensando come ho la carta igienica in bagno.
3: No, ma tu hai come capito? Dice lui.
5: Ma tu hai capito cosa fa Tommaso?
2: Sì,
5: lui passa vagone per vagone e cambia il verso della carta igienica.
2: Allora, se non ho capito male, deve essere messa
3: lo strappo verso di te.
2: Verso di me.
3: Sì, non
2: perciò tiro,
3: sì.
2: E la tiro verso di me.
3: Sì, sì, non, esatto. Verso
5: raga, scusate, ma c'erano dubbi su sta cosa? Ma di che stiamo parlando?
3: Sì, comunque non so se dormirò stanotte.
2: Non
3: guarda,
2: lo so, guarda, però.
5: Io non dormirò stanotte pensando a Tommasino.
3: Infatti,
5: cosa.
3: Io ho paura. Cioè,
5: il brevetto, il disegno tecnico. Cioè, hanno dovuto disegnare la carta. Cioè,
2: vabbè, però andrà. Questa mi piace.
5: Andrà, dove andrà?
2: Dopo faccio una foto, mandiamo una foto sul gruppo di come abbiamo la carta igienica.
5: Bravi. Fateci vedere le vostre carte igieniche.
2: Senti, facciamo questa.
9: Lo sapevi che?
2: Sappilo!
3: Lo sapevate che nell'antica Grecia lanciare una mela a una donna era considerata una proposta di matrimonio?
5: Hai detto matrimonio?
10: No, scusa.
5: Tutte le coppie sposate tendono a litigare per le stesse 5 cose: denaro, sesso, lavoro, genitorialità e faccende domestiche.
3: Lo sapevate che nell'antica Roma l'età media per potersi sposare era di 12 anni per le donne e 14 anni per gli uomini? Arrivare a 30 anni senza essere sposati era inimmaginabile.
5: Sapevate che l'11% delle proposte di matrimonio vengono fatte il giorno di San Valentino?
3: Lo sapevate che i preti ortodossi possono sposarsi, il matrimonio deve avvenire con una sola donna e non possono divorziare?
2: complimenti, grazie. Beh, certo, comunque alla fine, ragazzi, tirare una mela, ecco, per fortuna che una mela non è un cocomero,
5: perché anche sti petri ortodossi, fine pena mai, cioè.
3: No, lui lo tastava prima il cocomero, prima di tirare lui.
2: Ah, io pensavo l'ortodosso tastasse.
3: No, Angelo, tastava il cocomero, cioè, fammi capire, poi dopo lo lanciava.
2: Tu quando vai al supermercato tasti la frutta?
5: Ma non solo, ma sapessi quando ho conosciuto lei, gli ho lanciato una mela in testa ed è stato amore a prima vista proprio.
2: Bene.
3: Sciocco basita.
2: Tu sei uno di quelli che mozzica i formaggi?
5: Ma non solo. No. Apro le vaschette del gelato.
2: No, non ce l'ho già.
3: Mandalo, cioè lui va al supermercato, non deve andare.
5: No, ma non solo.
2: Tu che tasti la frutta non mi piace.
5: Sì, la mangio pure.
2: Grazie al nostro Tommasino per queste pillole fondamentali per andare avanti.
5: Io non sapevo più come fare in bagno, dico la verità. Meno male che me l'ha detto lui, perché Tommaso, veramente, io ti ringrazio.
2: Senti, cioè, adesso, visto che parliamo di
5: cartigenica,
2: ci sbattiamo un po'.
5: Sbattiamoci.
2: Arriva il nostro Renato Zero, Renatore, i sorcini e i sorcioni.
5: Sorcini!
2: Sbattiamoci caffè live show!
1: Caffè live show!

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
6: A presto.
7: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: del fuoco d'artificio.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato, ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. 1, 2, 3.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico, nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi.

0: disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
1: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù. Era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo. Ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori, per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo tante volte ci sono alcuni che si interrogano: ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato, si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero? È molto interessante anche questa posizione, perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora, dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Israele conosceva un pane che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto.

E poi lungo tutta la storia, la legge, l'insegnamento di Gesù. Lampada per i miei passi è la tua parola, e la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo, e la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero. Anche noi, come i giudei, possiamo discutere fra di noi, ma costui vuol darci la sua carne da mangiare, cioè che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno? E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre mangiamo mastichiamo, trituriamo, assimiliamo. Qui i padri hanno visto in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili, il nostro corpo assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno
è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo, e su questa trasformazione la morte non ha potere. Cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucaristia. Eucaristia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucaristia e la Chiesa ad ogni Eucaristia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo. Allora, unita al capo, rende grazie a Dio per il dono del Figlio, e in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina, e è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio
il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata. Noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio, da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi o anche ora, come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva, per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore, con le mie povere cose io lo proclamo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Questa domenica sarà celebrata la giornata dedicata al Corpus Domini, come si diceva una volta, cioè al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. In questa giornata in molte chiese i bambini fanno la prima comunione, per la prima volta si avvicinano al Santissimo Sacramento Eucaristico, e quindi dedichiamo questa puntata soprattutto a loro, ai bambini, perché i semi piantati in questa giornata portino tanti frutti nella loro vita. E andiamo quindi a leggere il Vangelo, che è quello di Giovanni. Siamo al capitolo 6. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nella festa del corpo e del sangue del Signore, la liturgia propone questo breve passo del Vangelo di Giovanni, ritagliato, come dicevo prima, nel capitolo 6. Un lungo brano che non narra l'istituzione dell'Eucaristia, ma che può essere considerato un esempio di predicazione eucaristica. L'originalità del modo con cui Giovanni comprende l'Eucaristia lo si può cogliere già dal alcuni particolari che sono presenti nel breve testo liturgico, ma soprattutto lo si coglie nel contesto del capitolo intero. Giovanni, anziché il termine corpo, preferisce il termine carne. Probabilmente vuole sottolineare il realismo dell'incarnazione contro tendenze che cercavano invece di dire il contrario, di negare, cioè che il Figlio di Dio fosse veramente capace di assumere una vera umanità. Si noti poi la dimensione universale per la vita del mondo. Infine c'è una insistenza che sicuramente non è casuale: mangiare la carne e bere il sangue è indispensabile per avere la vita. Costruendo questa omelia, come l'ho definita, Giovanni non pensa soltanto all'Eucaristia sacramento, ma all'esistenza intera di Gesù, nello stesso tempo al progetto di vita del discepolo. L'Eucaristia è rivelatrice della verità di Gesù in tutta la sua interezza ed è insieme la rivelazione della verità del discepolo. Gesù viene dal cielo, Gesù è colui che si offre per la vita del mondo. Sono questi i due aspetti che definiscono Gesù nella sua persona e nella sua missione. E il discepolo è colui che mangia e beve la carne e il sangue di Gesù. In altre parole, è colui che riconosce l'origine di Gesù e anche il suo significato, che è significato di salvezza, e conseguentemente accoglie tutto questo e lo condivide. Ma tutto ciò è un discorso duro, direi, per più motivi, tanto che può indurre anche molti discepoli a tirarsi indietro. La prima ragione di questa durezza è

che il pane che è Gesù va oltre il pane che le folle cercano. Questo è un discorso importante in tanti momenti della missione cristiana, cioè va oltre la misura di salvezza che l'uomo pretenderebbe per sé. Ma c'è una seconda ragione, è che la presenza di Dio e la ricchezza del suo dono sono nascoste sotto apparenze comuni e quotidiane. Gesù è il figlio di Giuseppe, nell'Eucaristia si nasconde sotto le apparenze del pane e del vino. La terza ragione, infine, è la paura che l'uomo prova di fronte all'invito di mangiare la sua carne e bere il suo sangue, cioè la paura di fronte a un progetto di vita che riproduce quello di Gesù, un'esistenza per la salvezza di tutti. Infatti, quel mangiare e bere non significa soltanto accogliere la presenza di Gesù nel suo dono eucaristico, ma porsi anche in sintonia con il suo dono e prolungarlo. Indica in altre parole un modo di vivere, un modo cioè di seguire il Signore. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, che va dal 7 al 13 di giugno. La Chiesa ricorda Sant'Alderico il 7 giugno, l'8 giugno Santa Amelia, il 9 San Primo, il 10 Santa Oliva, l'11 San Barnaba, il 12 San Nazario e il 13 Sant'Antonio. E allora parliamo proprio di Sant'Antonio, che in realtà si chiama Fernando de Bullos y Taveira de Azevedo. Nacque a Lisbona verso il 1195, canonico regolare di Sant'Agostino, si appassionò talmente allo studio della Sacra Scrittura che più tardi Papa Gregorio IX lo chiamò Arca del Testamento. In effetti aveva una cultura vastissima, sia in teologia, in filosofia e anche nelle scienze, tanto che mise a frutto particolarmente negli ultimi anni, predicando in Francia e anche nell'Italia settentrionale. A un certo punto della sua vita gli capitò di imbattersi nelle salme di 5 francesi trasportate in Portogallo dal Marocco, dove avevano subito il martirio. Affascinato dal loro esempio, decise di seguirne le orme ed entrò a far parte dei frati mendicanti di Coimbra, assumendo appunto il nome di Antonio Olivares. Partì a sua volta per il Marocco, ma vi si fermò pochi giorni a causa dell'idropisia di cui soffriva. Sulla via del ritorno, una tempesta fece arenare la sua imbarcazione sulle coste della Sicilia, dove si fermò per alcuni mesi. Da qui poi si recò ad Assisi e incontrò Francesco. Dopo una parentesi di vita eremitica in un convento nei pressi di Forlì, dove Antonio svolse umili mansioni di cuoco finché i superiori non si accorsero delle sue doti eccezionali, venne inviato a predicare dove era più diffusa l'eresia degli albigesi. Ma vita eremitica e amore per la predicazione, Antonio riuscì a farli stare insieme negli ultimi anni. Per qualche tempo nel convento di Campo San Piero presso Padova, dove si stabilì occupando una celletta appesa ai rami di un grande noce, celletta dalla quale predicava alle folle. Nell'anno 1231 l'idropisia sferrò il suo attacco più feroce e Antonio, colto da malore, si fece ricondurre a Padova su un carro di fieno tirato da buoi, e in quella città in cui lasciò i più importanti ricordi della sua attività apostolica, il 13 giugno spirò. Un anno dopo fu dichiarato santo, protettore delle cose perdute e anche protettore delle ragazze da marito, come si diceva un tempo. Auguri quindi a tutti gli Antonio, le Antonie, Toni e a tutti quelli che hanno il nome che ho ricordato e che si celebra in questa settimana. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Scopriamo ancora una volta cosa accadeva dalle nostre parti tanti e tanti anni fa, quali i fatti e quali i misfatti. Il 7 giugno del 1502 Giovanni Vitellozzo di Città di Castello entra in Arezzo con molti armati e 1000 archibugieri a cavallo e fa togliere le armi fiorentine sostituendole con quelle del comune, raffigurante un cavallo nero senza freni.
8 giugno 992, alla morte della moglie Gisla, Guido I dei Conti Guidi di Poppi fa solenne donazione al monastero di San Fedele di Strumi. 9 giugno 1385, si riunisce ad Anghiari, nella chiesa di Sant'Agostino, il Consiglio Generale dei Dodici e sorgono due fazioni, i fuori e i dentro. La qual divisione del popolo ebbe origine allora che la parte che favoriva i tarlati ghibellini erano dentro alla difesa e l'altra che introdusse in Anghiari i fiorentini guelfi era fuori. 10 giugno 1281, le religiose del convento di Santa Caterina di Borgo San Sepolcro fanno atto di obbedienza alla nuova abbadessa, Suor Francesca, secondo la regola di San Benedetto. 11 giugno 1386, i priori di Firenze affidano ad Andrea Benini, Bartolo Betti, Andrea di Francesco Salviati, Gerardo di Lorenzo, dei Bondelmonti, Giovanni di Messer Dati, Maliscalcus ed Antonio Spillantini, Palliparius, il compito di costringere il nobile guelfo aretino Lodovico di Alberto dei Bostoli a lasciare il castello di Bibbiano. 12 giugno 1036, muore ad Arezzo, poco più che quarantenne, il vescovo Teobaldo, dopo aver diretto la diocesi per circa 13 anni. Di lui si ricorda che portò a compimento e consacrò il Tempio di San Domenico sul Colle del Pionta. E infine 13 giugno 1094, Gerardo Di Martino e Bona, sua moglie, donano con regolare testamento all'abate Martino del monastero di Badicorte e quanto possiedono nel territorio di Ficareto. Ed eccoci giunti al momento della frase della settimana da leggere insieme per una piccola meditazione. Ho scelto per voi una frase di Giovanni XXIII, Papa Roncalli. È sempre possibile il ritorno alla grazia, è sempre possibile. Deve essere anzi immediato il risollevarsi mediante la visione di Gesù, la sua croce, il suo insegnamento, la certezza del suo perdono. E chiudiamo come sempre la nostra rubrica settimanale con un brano musicale. Ascolteremo oggi il brano Sola di Nina Zilli. Lo presentò al Festival di Sanremo del 2015 e racconta l'intimità, la consapevolezza della solitudine. Esplora quello che potremmo chiamare un paradosso, cioè di sentirsi soli anche in coppia. E come dichiara poi la stessa artista, affronta la solitudine come una forma di autoanalisi. Autrice del brano è la stessa Nina Zilli, che è accreditata però con il suo vero nome Maria Chiara Fraschetta. Ha firmato sia il testo che la musica. Però la musica, diciamo che è stata un po' rinforzata dalla direzione d'orchestra del maestro Mauro Pagani, che ha valorizzato la sezione degli archi e anche dei fiati, ha conferito quindi un'atmosfera molto elegante a questo brano, che musicalmente potremmo, diciamo, collocarlo a metà strada tra pop, soul e blues. Bene. Con questo brano Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi auguro di trascorrerla serenamente e come sempre ciao e a risentirci. Sola di Nina Zilli. Vai!

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

silenciosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce della notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e risetta ma senza variare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli disseti l'aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per la vostra famiglia e per il vostro paese.

E adesso la celebrazione proseguirà con la professione di fede. Anche il credo fa parte della liturgia della parola. Nell'antichità era un rito battesimale perché i catecumeni lo dovevano recitare prima di essere battezzati. Oggi il credo invece è una illuminazione preliminare prima di passare alla seconda parte della celebrazione.

per l'unità di tutti i credenti in Cristo, affinché giunga presto il giorno in cui tutti i cristiani possano comunicare all'unico pane.

0: Papa Leone.
1: Per Papa Leone, affinché governi la Chiesa del Dio vivente con la sapienza dello Spirito e la fermezza della fede apostolica.

0: Por el don de la paz.
1: Per il dono della pace, affinché l'amore di Dio che riempie la terra trovi risposta nella convivenza fraterna di tutti i popoli.

0: por quanto
1: per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché sostenuti dalla nostra preghiera sperimentino la vicinanza di Dio e siano confortati dal nostro aiuto fraterno. Per la nostra assemblea liturgica, affinché nutrita alla mensa pasquale, dia una chiara testimonianza di vita cristiana.

0: Oh Dios, siempre fiel a tus promesas, escucha nuestras plegarias y fortalecidos por el sacramento de tu amor, haz que caminemos por las sendas del mundo anunciando el evangelio de la salvación hasta que alcancemos el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Dopo l'orazione del Santo Padre, adesso l'azione liturgica si sposta all'altare. Prosegue con la seconda mensa. La prima mensa è stata la mensa della parola. Adesso ci sarà la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo, che porta all'altare il pane e il vino, si unisce sempre a quella di Cristo, che offre al Padre, nel memoriale del suo sacrificio per la nostra salvezza, non solo se stesso, ma tutto il suo corpo mistico, che è rappresentato da noi, che siamo i membri della Chiesa. In questa prospettiva, il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta sull'altare non solo i doni, il pane e il vino, ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, le sofferenze, i propri dolori. Tutto questo però nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio. La liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù nell'ultima cena: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento, che è quello della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria. Lo spezzare, dal gesto del Santo Padre di spezzare l'ostia, questo in memoria del racconto del Vangelo di Luca, di Emmaus, e il verbo dare, dal momento della distribuzione della comunione. Come vedete, sono i fedeli che portano al Santo Padre i doni. Nella tradizione romana, questo voleva che fosse il clero in realtà a passare tra i fedeli a raccogliere i doni. Fu invece nella tradizione franco-gallicana, era l'assemblea che si muoveva verso il presidente, e poi la liturgia romana ha adottato appunto questa forma liturgica. I diaconi hanno sistemato l'altare con il corporale, con i vasi sacri, e al termine di questa preparazione, una volta ricevuto i doni, il Santo Padre si recherà all'altare per recitare sottovoce le due preghiere di benedizione sul pane e sul vino, preghiere che vengono dette apologie sui doni.

Dopo aver presentato il pane, il Santo Padre presenta adesso il calice del vino, all'interno del quale il diacono ha infuso alcune gocce di acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni. Noi siamo una goccia che entra e che si mischia nella divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. Dopo aver presentato i doni, il Santo Padre li incensa. Un'incensazione che vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore. Poi sarà incensato dal diacono lo stesso Santo Padre, poi il diacono incenserà l'assemblea. Questo perché il Santo Padre rappresenta visivamente Cristo, l'assemblea perché si presuppone che ogni battezzato sia considerato tempio vivo dello Spirito Santo.

0: la frazione del pane è accompagnato dal canto dell'Agnus Dei. Questa è una tradizione antichissima che risale, pensate, fino alla fine del VII secolo, dei tempi del pontificato di Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù raccontato nell'ultima cena e raccontato anche nel Vangelo di Luca, quando apparve ai due discepoli diretti a Emmaus, che lo riconobbero soltanto proprio in questo gesto, al gesto dello spezzare il pane. Il gesto invece di mettere il piccolo frammento dell'ostia nel calice, detto in mistione, ricorda il gesto compiuto dal vescovo di Roma che faceva pervenire ai presbiteri delle altre chiese un frammento di pane come gesto di comunione.
1: Dichoso sos invitados alla cena del Signore.
2: Signor, non sei digno di entrare in mia casa, per una parola tua basterà per

giungere in questo giorno per la mirabile solidarietà di Dio con l'umanità. Nell'Eucaristia Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi pellegrini nella storia, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. Dappertutto Cristo diffonde lo stesso messaggio: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e nell'Eucaristia offre se stesso come forza spirituale per tradurre in pratica questo suo comandamento e costruire la civiltà dell'amore. La prima processione del Corpus Domini, in un certo senso, la fece Maria, quando da Nazareth si recò dalla cugina Elisabetta, portando in grembo Gesù appena concepito. Contemplando questa icona evangelica, possa la Chiesa affrettare il suo passo incontro all'uomo contemporaneo e ad annunciargli con rinnovato amore la buona novella della salvezza. Giovanni Paolo II, nell'Angelus del 14 giugno del 1998.

0: padre Antonio Torres. Torniamo un attimo all'omelia del Santo Padre, soprattutto quando Papa Leone proprio all'inizio ha parlato dell'Eucaristia e poi di tutto il culto eucaristico non come di una manifestazione esteriore o di un rito che si ripete, ma invece come elemento di manifestazione di Cristo presente realmente nel corpo e nel suo sangue.
1: Esatto, è vero, perché non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, no? Quanto di lasciarsi noi stessi, portare fuori dall'egoismo, della violenza, dell'indifferenza, portare fuori questa fede comoda, no? Che alle volte no, è anche una fede privata, no? Si tratta di rispondere all'invito della conversione, no? A cambiare sguardo. Accogliere la sua presenza che ci cambia, che ci rende costruttori, ha detto, di un mondo nuovo, no? Ha menzionato, ha fatto ricordo di San Manuel González, no? Un vescovo spagnolo che la sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in un modo così occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa che di chi accompagna il Signore, no? E dopo voleva anche ricordare queste icone preziose, no? Di Maria come tabernacolo della Santissima Trinità, no? Quindi il giorno di oggi, che oggi celebriamo in questa Eucaristia, l'Eucaristia, questa celebrazione, è una celebrazione che fa memoria storica, ma te lascia di questa fede comoda, no? De privata, no? E ti invita a rispondere di modo di modo comunitario, no? A cambiare sguardo, a cogliere a quello che bisogna di te, che bisogna di ognuno di noi.
0: E poi il Santo Padre ancora una volta è tornato su una figura molto bella, molto importante, che è quella di San Giovanni della Croce. Anche ieri lo aveva fatto, quando aveva parlato il tema della notte di San Giovanni della Croce. Nella vita pubblica lui aveva detto ieri: uomini e donne che intuiscono, devono intuire nel buio la luce. Nella fine di un possibile inizio, quasi l'irrompere di una verità come luce che ancora acceca, ma che se ci fidiamo e troviamo pace, delicatamente ci porterà verso di sé. Ecco, anche il silenzio che anche oggi ci ha colpiti prima della celebrazione può essere proprio questo momento in cui nel nostro buio interiore riusciamo a ritrovare la luce. Gesù che è lampada sui passi del nostro cammino.
1: Guarda, quando io ho sentito che oggi faceva menzione di San Giovanni della Croce e faceva menzione di questo estratto, no, del canto dell'anima, no? Lui l'ha fatto quando lui era prigione conventuale di Toledo, no? Quindi oggi in questa celebrazione si trovano 17 prigionieri presenti della carcere di Soto del Real, che l'ha accompagnato il padre che accompagna ogni giorno la sua vita, no? Quindi questa celebrazione le fare tanto alla sua vita, no? Perché in questo momento di buio, in questo momento nella che si trovano prigionero, Dio vuole anche dire qualcuna cosa, no? Dio vuole essere presente nella sua vita, e loro sono presenti nell'Eucaristia oggi.

ricordiamo che ci sono oltre 400 cantori che stanno animando il coro liturgico e oltre 2300 sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri che stanno distribuendo la Santa Eucaristia tra i fedeli. 22.000 volontari, oltre 23.000 agenti di pubblica sicurezza, 42 maxi schermi per poter rendere visibile la celebrazione di questa solennità del Corpus Domini anche alle persone che sono più distanti. La realtà della Spagna è una realtà anche questa in crisi, ma i numeri sono sempre molto importanti. La Spagna ha 71 diocesi, 130 vescovi, 14 sedi metropolitane, oltre 22.000 parrocchie, quasi 13.000 sacerdoti e più di 80.000 catechisti. Quindi una realtà ancora molto viva e molto importante, e del resto abbiamo visto anche i numeri delle persone che stanno accompagnando questa visita pastorale del Santo Padre in questi giorni. È una realtà molto viva, molto accogliente e direi appunto importante. Dopo la celebrazione di questa Eucaristia e poi la processione che tra poco avrà inizio, ci sarà una seconda parte, entrerà in gioco il rito del culto eucaristico, un rito che è stato approvato nel 1973. La giornata del Santo Padre proseguirà nel pomeriggio con l'incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano, poi alle 18 in un Movistar Arena tutta esaurita, oltre 15.000 persone, l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Il Santo Padre rimarrà a Madrid fino al 9 giugno, poi il trasferimento a Barcellona e poi la parte finale nelle Canarie, prima a Las Palmas e poi a Tenerife, il ritorno a Roma il 12 di giugno.

0: ecco che il diacono ha appena posto l'ostia consacrata nell'ostensorio e sta per cominciare la processione. Prima però ci sarà la preghiera dopo la comunione e poi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento.
1: Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
0: Cantum Ergo Sacramentum è un inno liturgico in lingua latina, corrispondente alle ultime due strofe del Pange Lingua composto da Venanzio Fortunato e che poi è stato ripreso da San Tommaso d'Aquino. Questo su espressa richiesta di Papa Urbano IV per la celebrazione della solennità della Corpus Domini.

Il Santo Padre ha incensato il Santissimo e, come potete vedere, ha anche indossato il piviale, questo ampio mantello che è aperto sul davanti ed è fermato sul petto con un fermaglio. Un fermaglio ornato che serve proprio per unire i due lembi della veste liturgica.

colore liturgico è quello bianco, il bianco che è la somma di tutti i colori, per questo è usato nelle feste solenni. Il bianco è il colore della resurrezione che evoca la purezza, la gloria divina, lo splendore di tutto ciò che tocca Dio. È utilizzato nel tempo pasquale, nel tempo natalizio e anche nelle grandi solennità come quella del Corpus Domini.

ragioni di sicurezza a questa processione sta partecipando un numero inferiore di persone rispetto a quello abituale nella capitale spagnola. Oltre ai diaconi, agli accoliti, il corteo è composto anche dai bambini, li avete visti inquadrati poc'anzi, che hanno ricevuto quest'anno la prima comunione. A chiudere la processione ovviamente il Santo Padre Papa Leone, che accompagnerà l'ostensorio con il corpo di Cristo lungo un breve percorso.

0: situazione sta prendendo forma. Il percorso parte appunto da Plaza de Cibeles, poi proseguirà lungo Calle de Alcalá in direzione della Grande Via e poi all'altezza della Iglesia de San José svolterà proprio per fare ritorno verso Piazza Cibeles lungo la carreggiata opposta. Padre Antonio, lei ha mai partecipato alla processione eucaristica a Madrid?
1: No, in Madrid non ho partecipato mai. In Siviglia sì, anche in Granada e qui a Roma, ma in Madrid mai.
0: Comunque immagino che ci sia sempre stata una grande partecipazione, per esempio a Roma sarà fatta oggi pomeriggio da San Giovanni Laterano, c'è sempre una grande partecipazione popolare.
1: Sì, anche nella Spagna, soprattutto sono nella città di Granada, la città di Siviglia, la città di Toledo, sono una tradizione più grande la gente, no? la pietà popolare. No?
0: Esatto.

vedete il diacono indossa il velo umerale, questo per non toccare l'ostensorio. Questa è una tradizione antica, proprio di rispetto per non toccare gli oggetti sacri con le mani nude.

0: espressione culto eucaristico si intendono tutte quelle pratiche di pietà che sono rivolte a Cristo presente nel sacramento dell'Eucaristia, quindi la stessa visita al Santissimo Sacramento, l'esposizione, l'adorazione e ovviamente la processione. Giovanni Paolo II, in una enciclica del 2003, Ecclesia ed Eucaristia, evidenziò che questo culto è un valore inestimabile della vita della Chiesa e disse: è bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo amato, essere toccati dal suo amore. Questo culto eucaristico è nato già dai primi secoli della storia della Chiesa. Possiamo dire che una forma ibrida di culto eucaristico descritto da San Giustino nel secondo secolo nella sua Apologia, perché quando descrive la celebrazione parla dei diaconi che portavano al termine della celebrazione la comunione alle persone assenti che non avevano potuto partecipare alla celebrazione. Poi invece nel IV secolo alcuni padri della Chiesa come Cirillo di Gerusalemme o Sant'Agostino ci descrivono i gesti di riverenza che erano compiuti dai fedeli che si accostavano all'altare per ricevere l'Eucaristia. Però in realtà il culto eucaristico vero e proprio è iniziato a prendere forma intorno al IX secolo, quando iniziò la riflessione teologica sulla presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Poi nel Medioevo, con la crisi liturgica, iniziarono a prendere forma le manifestazioni della pietà popolare. Questo perché i fedeli non riuscivano ad avere più una partecipazione attiva alla liturgia, l'uso della lingua latina non era compresa dal popolo e quindi iniziarono a prendere forme pratiche di adorazione e di devozione. Per esempio, mentre il sacerdote celebrava la messa, i fedeli si accostavano ai cosiddetti pie esercizi e recitavano ad esempio il rosario. I fedeli non si sentivano neanche più degni di accostarsi alla comunione, anche perché la prassi penitenziale era molto dura. E infatti il Concilio Lateranense IV nel 1215 decretò l'obbligo della comunione, della penitenza almeno una volta l'anno. E quindi iniziò a prendere forma il culto eucaristico nel senso del desiderio di poter vedere l'ostia consacrata. E fu proprio per questo che nella cattedrale di Notre Dame il vescovo di Parigi, Odio di Sully, introdusse il gesto dell'elevazione dell'ostia e del calice. Tra i fedeli infatti iniziò a prendere forma il detto: non vado più a messa, ma vado a vedere l'ostia. E quindi l'elevazione del pane e poi del calice aveva un significato proprio in risposta a questo culto. Anche l'introduzione della campanella serviva ad avvisare i fedeli che magari in quel momento non sapevano a che punto era la messa ma stavano recitando il rosario, a capire appunto che era il momento in cui il sacerdote stava consacrando il pane e il vino. Ma poi un altro importante impulso al culto eucaristico si ebbe della diocesi di Liegi, perché la beata Giuliana ebbe delle visioni importanti, delle visioni mistiche, e riuscì a convincere il vescovo di Liegi, l'arcivescovo, l'arcidiacono, che poi divenne Urbano IV, il Papa Urbano IV, a introdurre la festa del Corpus Domini nella diocesi di Liegi. Questo perché anticamente le singole diocesi potevano introdurre delle feste nell'ambito dell'anno liturgico in maniera autonoma rispetto alla volontà centrale di Roma. E poi avvennero invece gli episodi di Bolsena. Nell'estate del 1263 un sacerdote boemo che si chiamava Pietro iniziò a dubitare della presenza reale di Gesù nell'ostia e nel vino, e quindi nel momento della consacrazione che avvenne nella chiesa di Santa Cristina di Bolsena, dall'ostia iniziò a versarsi sangue che cadde sul corporale e che cadde anche nelle pietre vicino all'altare. Tant'è vero che nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena sono conservate proprio le pietre dove sono cadute le gocce di sangue, mentre il corporale insanguinato è conservato nel Duomo di Orvieto. E quindi Papa Urbano IV decise di estendere a tutto il mondo la festa del Corpus Domini con la processione. Poi successivamente lo scisma protestante, il culto eucaristico ha assunto una forma ancora più importante, perché i protestanti iniziarono a non accettare più l'idea della transustanzazione, cioè della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Loro parlavano di consustanzazione, praticamente il corpo e il sangue assumevano la sostanza del corpo e del sangue di Cristo soltanto nel momento della consacrazione, ma poi successivamente riprendevano la forma iniziale, e quindi pane e vino, cioè recuperavano la sostanza iniziale. Quindi fu il Concilio di Trento invece a confermare il dogma della transustanzazione, e quindi questo dette un impulso ancora maggiore al culto eucaristico. Una storia lunga, Padre Antonio, abbiamo cercato un po' di spiegare come è nato storicamente il culto eucaristico.
1: Una storia lunga che si fare presente in tutti quello che la Spagna è, no? Che la Spagna adesso è il Papa, il Pontefice, il Sumo Pontefice ha ricordato oggi precisamente come la religiosità che da secoli anima questo paese, a Spagna, non sia oggi un museo, no? Sino che sia un presente, no? In cui la fede si haga presente come una scuola che ci insegna.
2: Tú que nos has dicho, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Tú que quieres unificarnos en ti. Tú que nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre. Tú que estás presente en cada tabernáculo esperándonos, atento a escucharnos, deseoso de nuestra oración. Tú, que atraes a todos hacia ti.

0: La processione rappresenta ancora oggi il popolo in cammino con il Signore presente nell'Eucaristia ed è bello vedere che al fianco del Santo Padre, di Papa Leone, dei sacerdoti, dei diaconi, degli accoliti, ci sono anche tanti laici, ma anche è bello che proprio davanti al Santo Padre ci sono alcuni bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Poi il gesto anche dei fedeli che stanno lanciando questi pedali
1: di fiore,
0: di fiore, certo, no? Sì. Bellissimo.
1: Che si crea nel pavimento, si crea un tappeto
0: di fiore,
1: no? Al passo del Signore, no?
2: Jesús, ostia viva.
0: Adesso qui il corteo tornerà indietro, ovviamente per ragioni di sicurezza il cammino di questa processione è più breve del solito e il corteo poi si riporterà a Piazza del Cibeles e a quel punto ci sarà di nuovo l'incensazione, la benedizione dell'ostensorio e poi ci saranno le acclamazioni e l'antifona mariana che conclude il culto eucaristico.
2: Salve, vittima salutifera, dulzura dell'alma, tu che eres nuestro alimento y el lote de nuestra heredad, aleja de nosotros el dolor amargo de la culpa.
0: Processione che poi è accompagnato dalle letture, perché comunque la parola di Dio è sempre presente in ogni manifestazione della liturgia dopo il Concilio Vaticano II, anche per esempio nella preghiera delle ore è stata introdotta la parola di Dio e quindi è giusto l'alternanza di parole che fanno riflettere, che fanno ovviamente riferimento all'Eucaristia con questi canti popolari che accompagnano la processione del Santissimo Sacramento.

La processione è rientrata in Plaza de Cibeles dopo aver percorso la Calle de Alcalá in direzione della Gran Via, poi ha svoltato all'altezza dell'Iglesia de San José e ha fatto appunto ritorno. E arrivano agenzie che ci parlano di 1.200.000 persone presenti, un numero incredibile, ma anche dalla immagini prima della celebrazione del Papa sulla Papa Mobile abbiamo visto che in effetti la presenza era veramente molto molto numerosa. Tra pochi istanti l'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, quindi il Santo Padre venererà il Santissimo Sacramento con l'incensazione e poi con il velo omerale compirà la benedizione ai fedeli presenti. E poi ci saranno le acclamazioni, la riposizione del Santissimo Sacramento e l'antifona mariana del Salve Regina che concluderà questa parte del culto eucaristico che ha caratterizzato la seconda parte di questa celebrazione.

Ed ecco che il diacono sta portando l'ostensorio che ha lasciato il baldacchino eucaristico che ha accompagnato la processione. L'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, luogo della mensa. E quindi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento. Stiamo facendo riferimento al culto eucaristico, un rito che è stato approvato dalla Congregazione per il Culto Divino dopo il Concilio Vaticano II nel 1973. La traduzione italiana invece fu adottata nel 1978. Ecco, da questa visione dall'alto vedete le sei candele, perché quando c'è l'ostensione devono essere poste 4-6 candele sull'altare. Il corporale sopra il corporale, l'ostensorio. Adesso il Santo Padre infonde l'incenso e incenserà il Santissimo Sacramento.

0: Termina quindi qui la celebrazione eucaristica del Santo Padre, Papa Leone, in occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un Papa Leone che vedo anche, direi, commosso per questa bellissima celebrazione di fronte a 1.200.000 fedeli. Padre Antonio, è stata una celebrazione molto toccante,
1: certo,
0: con la
1: sì.
0: Processione.
1: Molto toccante e come tu diceva, al Santo Padre se le vede con un sorriso sempre presente, no? Sta felice, si trova felice.
0: Eh sì, perché c'è stata veramente una partecipazione molto forte, molto attiva, poi un coro bellissimo, questi 400 orchestrali che hanno accompagnato l'assemblea. E questa processione con questi petali di rosa lanciati durante il cammino, e adesso tutti stanno salutando l'uscita verso la sacrestia di Papa Leone.

quindi si conclude questa prima parte di questa giornata intensa, di questo secondo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, un viaggio iniziato ieri con il primo incontro con i reali di Spagna, Felipe VI e la regina consorte Letizia, le figlie Leonora e Sofia. Poi il pranzo nell'annunziatura tra poco e poi nel pomeriggio prima l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano e poi alle 18 un altro momento pubblico molto bello nella Movistar Arena, tutta esaurita, ci saranno 15.000 persone in questo che è il palazzo dello sport della squadra di basket di Madrid. E poi il viaggio del Santo Padre proseguirà il 9 giugno verso Barcellona, l'11 giugno e il 12 nelle Isole Canarie e poi il rientro a Roma. Eccoli i reali inquadrati in questo momento con le due figlie Leonora e Sofia, re Felipe VI che è re dal 19 giugno del 2014 dopo l'abdicazione di Juan Carlos che divenne re al termine del regime franchista nel 1978 quando entrò in vigore la nuova Costituzione della Spagna. Re Felipe VI che è il terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos e di Sofia di Grecia che erano i reali precedenti. Allora, con questo è tutto, io ringrazio Padre Antonio Torres per l'aiuto in telecronaca e regia Luca Rossi, da Tommaso Liguori una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Vatican News.

0: 23, dunque proseguiamo la nostra diretta radiofonica, si è conclusa la telecronaca, avete potuto, credo, seguire, grazie al lavoro di Tommaso Liguori e di padre Antonio Torres, quella che è stata, Tommaso e Antonio, correggetemi se sbaglio, una festa della fede, perché da radiocronisti, insomma, quali siamo, possiamo dire che l'emozione questa volta è entrata anche con quella sana prepotenza e ostinazione che ci piace raccontare negli studi, nelle case, nei luoghi, nelle macchine dove vi trovate. Non siamo riusciti a lasciarla fuori e nella radiocronaca, ma soprattutto attraverso le immagini di Vatican Media, Tommaso.
1: Io spero di essere riuscito in qualche modo a trasmettere qualcosa, ma quello che è riuscito a trasmettere qualcosa è stata la celebrazione, che secondo me è stata intensa, bellissima, e adesso dopo le acclamazioni che hanno anticipato l'antifona mariana, io ho visto nel volto del Santo Padre la commozione, la felicità e la gioia, perché secondo me il Papa è rimasto colpito dalla partecipazione, come dicevi tu, da questa grande partecipazione dei fedeli a tutta la celebrazione della processione,
0: che non è numerica.
1: No, non è numerica, è numerica, ma anche qualitativa,
0: non solo numerica,
1: ecco, non quantitativa, ma anche qualitativa. È anche una folla che ha rispettato i momenti liturgici, quando c'era necessità del silenzio, il canto, è stata veramente una celebrazione, secondo me, veramente molto molto toccante. Almeno a me ha toccato tanto.
0: Padre Antonio, abbiamo imparato anche e soprattutto attraverso i viaggi apostolici a conoscere le varie sfumature della liturgia nel recente viaggio apostolico in Africa, ad esempio, ma ovviamente anche in Libano, e pensiamo ad esempio all'Europa dell'Est. Ecco, lo chiedo a te in quanto religioso spagnolo, questo tipo di partecipazione, questa celebrazione, è un qualcosa che tu hai vissuto fin da giovane, hai dei ricordi? Ti senti in un certo senso a casa nel aver raccontato una simile celebrazione eucaristica?
2: Sì, certo, la solennità del Corpus Christi con il suo rito, no? È una celebrazione che tutti ricordiamo di quando eravamo piccoli, no? Con la presenza, quindi quando abbiamo fatto la prima comunione, no? Quindi è una celebrazione che si trova nell'origine della fede, anche nell'origine della pietà popolare della Spagna, no? Quindi io penso che oggi abbiamo visto tutto nel svolto del Santo Padre, del Papa Leone, questo sorriso. È un sorriso dove si vede come la presenza dell'Eucaristia, e anche se fare presente anche nel suo svolto, no? Al vedere, a guardare tutti persone che hanno stato presenti oggi nella celebrazione, no? E che hanno offerto il suo tempo, hanno offerto la sua vita, quindi è stata una celebrazione piena di gioia, piena di silenzio, piena di devozione. È una celebrazione che penso che questa celebrazione ha trasformato anche la vita di tanti giovani che hanno stato presenti, sicuro.
0: Madrid, nello stesso luogo, aveva ospitato Papa Benedetto XVI 15 anni fa, oggi Papa Leone, ed è un raccontare anche attraverso i vari pontificati, appunto, la fede, la tradizione, la storia, il futuro, le speranze di un intero popolo. Grazie ancora a Padre Antonio, Tommaso, grazie di cuore per questo lavoro che è un servizio innanzitutto, ma è anche un modo per riuscire a trasmettere ciò che noi viviamo quotidianamente, ma che ogni giorno presenta poi una luce diversa, e quella di oggi certamente sotto il cielo di Madrid è stata particolare. Grazie ancora a tutti voi, vi ricordo pomeriggio torneremo in radiocronaca diretta da Madrid alle 17:30 con Gianmarco Murroni e altri ospiti, racconteremo in particolare quello che è l'incontro con il mondo della cultura e dello sport. Restate dunque su Radio Vaticana, adesso linea ai Santi della Porta Accanto e poi il radiogiornale delle 14. Grazie.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: parlarmi più d'amore.
1: Aisa Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Veloce.
1: La pane della BB.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: l'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? Sorry.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

Aisa Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: chica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ogni lunedì alle 21:30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.
0: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchio ferrato davanti al golfo di

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Vieni, la notte vola.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: vuoi fare?
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
0: Stefano.
3: Mm?
0: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: Occhi neri! E non ti posso fermare!
3: Ti sbagli, non lo conosco.

0: Cari amici di Radio Va Buon Sangue, oggi vi portiamo nel cuore di una giornata che ha fatto battere Castelldilama ancora più forte, perché si parla sempre di dono e comunità e certe emozioni non si raccontano soltanto ma si vivono. Parliamo di domenica 10 maggio in Piazza della Libertà, che si è trasformata in qualcosa di speciale. Ma ne parliamo subito salutando il presidente dell'Avis Comunale Castelldilama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo e benvenuto.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come stai intanto?
1: Bene, sono molto felice di essere qui con te oggi.
0: Ah, anche noi. Volevo intanto capire, ma Castelldilama dov'è?
1: Castelldilama è un paese che è nella provincia di Ascoli Piceno, siamo in fondo alle Marche, a confine con l'Abruzzo, e siamo posizionati sulla Valle del Tronto, quindi tra Ascoli Piceno, che è una città di epoca romanica e molto bella, e San Benedetto del Tronto, che invece è una città turistica, anche lei molto bella, quindi bene. Siamo in questa valle.
0: E quanti soci siete in Avis?
1: Allora, in Avis siamo circa 230 soci donatori.
0: Bene, quindi un bel gruppo di persone, insomma.
1: Sì, questi, diciamo, i donatori ovviamente sono costantemente vanno a donare, certo, mentre certo. Il gruppo del direttivo è composto circa da 13 persone, 13-14 certo, persone che certo. Aiutano a fare le attività.
0: Ascolta Filippo, andiamo al 10 di maggio, vedere finalmente inaugurato questo monumento in Piazza della Libertà, che emozione è stata per te e per tutta l'Avis di Castelldilama?
1: È stata una bellissima emozione, una forte emozione, perché è un progetto che parte da lontano ed è stato modificato più volte, e grazie all'aiuto di Alfredo, che è stato l'ideatore del disegno e anche il curatore di tutti, diciamo, i passaggi fino alla realizzazione, e quindi è stato un gran momento per tutti di soddisfazione per vedere questo monumento, che poi è partito come un monumento e poi si è trasformato in una fontana. E ti posso dire, Enrico, che dopo un po' di giorni che sta funzionando, è un servizio per tutta la comunità, si avvicinano sì, bambini piccoli, bambini in bici, genitori e i nonni soprattutto, che accompagnano i nipoti diciamo in questa piazza che non è transitabile ai mezzi, quindi è pedonabile.
0: Questo monumento io l'ho visto in foto naturalmente, ma non è soltanto bello da vedere, ma racconta un messaggio fortissimo. Secondo te cosa deve sentire una persona quando passa davanti o si ferma a vedere quest'opera?
1: Personalmente io, quando l'abbiamo rivista, mi dà una forte emozione, perché Avis significa volontariato, significa donazione, significa volersi bene, perché chi è un donatore dell'Avis in primis è un vuole bene a se stesso, perché donando la propria salute è sempre sotto controllo, facendo dei controlli con degli esami del sangue, e poi soprattutto il sangue va a chi ne ha bisogno. Quindi può essere tranquillamente per una persona che ha una necessità di un'operazione, oppure per la cura di malattie. Ci sono malattie che purtroppo richiedono sangue costantemente, trasfusioni di sangue costantemente.
0: Certo. Tra poco torniamo, Filippo, tra poco torniamo insieme con te e con gli amici dell'Avis, appunto, di Castelldilama, per parlare ancora di volontariato, giovani e di quel senso di comunità che si respirava davvero e si respira in tutta la piazza. Intanto ci ascoltiamo un brano che parla proprio di energia positiva. Andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: E siamo ancora in compagnia qui su Radio Fa Buon Sangue, DJ Cibo, con il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo, ci sei ancora?
2: Sì, sì,
1: oh, ci sono. Ti è piaciuto, sono il qua. Brano? Oh, di la verità, dai, abbiamo messo una bella canzone.
2: Sì, sì, mi è piaciuto molto.
1: Filippo, durante la giornata che stiamo raccontando avete ringraziato tantissime persone, parliamo del 10 maggio della, appunto, dell'inaugurazione del vostro monumento. Avete tantissimi volontari, attività del territorio, amministrazione, la banda, la parrocchia. Quanto conta fare squadra per realizzare qualcosa di così importante?
2: Ah, tutto, se non c'è la squadra non ci sono progetti realizzabili, quindi li puoi solo disegnare su carta, ne parlarne, ma se non ci sono le persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero, anche a discapito di quello familiare, perché molto spesso occupare del tempo verso il volontariato, per il volontariato, purtroppo devi togliere a quello familiare, però abbiamo compagni, mogli, mariti che molto spesso vengono, anche se non sono iscritti nell'associazione, vengono a dare una mano, come mia moglie, la moglie di Alfredo, ma di tutti. Quindi
1: questa è la forza.
2: Se non c'è la squadra non si fanno progetti.
1: Questa in generale è la forza dell'Avis in tutta Italia. Ma tu da quanto sei presidente, scusa?
2: Io sono un po' anziano, ma sono un giovane presidente, perché sono presidente da circa un anno.
1: Chi è che te l'ha fatto fare?
2: Prossima domanda?
1: La faccio apposta io questa domanda.
2: No, è molto impegnativo e io spero di portare a termine il mio mandato e di lasciare il prima possibile il mio posto a una persona più giovane, perché...
1: A quanti anni hai, scusa?
2: Io sono del 63.
1: Mamma, sembra che ne hai 800 anni.
2: No, io sono dell'idea che quando si arriva a una certa età bisogna fare un passo lateralmente.
1: Avete definito,
2: e dare la possibilità ai giovani.
1: Certo, avete definito anche, siccome mi allego al fatto del monumento, che in quel giorno avete definito i più piccoli, che c'erano ragazzini, i donatori di domani. Che messaggio vuoi lasciare ai giovani che magari oggi ascoltano e non ancora conoscono il mondo dell'Avis?
2: Noi andiamo nelle scuole, nelle medie, perché non abbiamo le superiori, quindi ai giovani la mia indicazione è quello di accostarsi al volontariato, in genere qualsiasi tipo di volontariato, ma soprattutto quando avranno 18 anni, se hanno più di 50 kg e non hanno paura del lago, di diventare dei donatori di sangue, perché li renderebbe veramente, farebbero un bel regalo al compleanno del 18° anno. Ed è un augurio per tutti i ragazzi e le ragazze, ovviamente.
1: Ti lascio 10 secondi per dire qualcosa che non ti ho chiesto.
2: In questo momento non mi viene niente, ma rinnovo a tutti i ragazzi e le ragazze di diventare

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Benvenuti, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto, questa è la prima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che accende l'estate con i tormentoni che ci hanno fatto ballare, innamorare, cantare in macchina, in spiaggia, davanti ai jukebox, dagli anni 60 fino ad oggi. Ogni settimana vi porterò dentro le canzoni dell'estate, quelle più amate di sempre, con aneddoti, curiosità e quei dettagli che magari non avete mai sentito raccontare. E attenzione, perché qui il tempo non va in ordine, si viaggia tra decenni, ricordi, hit, senza seguire il calendario, proprio come succede d'estate, quando andiamo ad ascoltare i vari successi che ci hanno tenuto compagnia durante i vari decenni. Quindi pronti a partire? Allora alzate il volume, perché la musica fa davvero buon sangue!

0: partiamo con una canzone che sembra leggera nel titolo, ma dentro nasconde un significato enorme. Quando Lucio Dalla pubblicò Com'è profondo il mare nel 1977, molti pensarono fosse semplicemente una poesia sul mare. Invece era una riflessione sulla libertà, sul potere e sulla società. Curiosità, fu uno dei primi album in cui Dalla scrisse personalmente tutti i testi e da lì cambiò completamente la sua carriera. Ancora oggi questo brano è considerato uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi portare dove il mare diventa pensiero. Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

0: e ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Estate italiana significa anche un ritornello che non muore mai. Nel 1982 arriva Un'estate al mare di Giuni Russo, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. Una canzone apparentemente spensierata, ma con un testo molto più malinconico di quanto sembri. La cosa incredibile? Beh, Giuni Russo aveva un'estensione vocale pazzesca, quasi 5 ottave, ed è proprio quella voce unica che ha trasformato questo pezzo in un tormentone immortale. E ogni volta che parte, ci ritroviamo subito sotto l'ombrellone. E allora, voglia dire mare? Giuni Russo, Un'estate al

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Facciamo un salto in avanti a questo punto, fino al 2017, con Riccione i The Giornalisti riportano in classifica le atmosfere estive anni 80, motorini, tramonti, spiagge e amori veloci. Curiosità, Tommaso Paradiso raccontò che il brano nacque quasi per scherzo, pensando alle estati italiane viste nei film e nei ricordi collettivi. E sapete una cosa? Funzionò subito, in poche settimane diventò la colonna sonora di quell'estate. Se sentite il profumo della crema solare, è normale. Dei giornalisti, Riccione!

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collà.

90, quando bastavano una spiaggia, un jukebox e una canzone per vivere un'estate intera. Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia uscì nel 1963 e diventò immediatamente un successo clamoroso. La leggenda racconta che il brano fu ispirato proprio alle vacanze romagnole e ai flirt estivi destinati a ritornare ogni anno. Ed è incredibile come ancora oggi bastino poche note per ritrovarsi catapultati in un lido pieno di ombrelloni colorati. Arriva Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: riso fa buon sangue.
1: Sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari riso. Te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Nel 1992 Luca Carboni pubblica Mare Mare, tra l'altro devo dire è il primo CD che ho comprato quando uscirono i CD in quei decenni. Una canzone che sembra allegra ma racconta anche un senso di fuga e di ricerca personale. La frase mare, mare, mare, voglio annegare è diventata una delle più riconoscibili della musica italiana. E il videoclip girava continuamente sulle televisioni musicali dell'epoca e contribuì a trasformare il brano in uno dei tormentoni simbolo degli anni 90. Ed è impossibile non cantarla almeno una volta a squarciagola in macchina. Arriva Luca Carboni, Mare Mare.

L'estate italiana degli ultimi anni ha un suono ben preciso, ritmo reggae pop, voglia di libertà e tormentoni da spiaggia. Nel 2021 Bumba Dash e Baby K pubblicano Moicani e nel giro di pochissimo il brano invade radio, locali e playlist estive. Il titolo richiama gli ultimi romantici, quelli che credono ancora nei sentimenti veri anche in un'estate veloce e social. E diciamolo, dopo due ascolti il ritornello non esce più dalla testa. Bumba Dash, Baby K.

Ci sono canzoni che profumano letteralmente d'estate. È il caso di Sapore di sale di Gino Paoli, che nasce nel 1963 durante una vacanza in Versilia. La cosa incredibile è che l'arrangiamento finale venne completato con l'aiuto di Ennio Morricone, che aggiunse quel tocco orchestrale diventato leggendario. È uno di quei brani che riescono a fermare il tempo. Ascoltandolo si sente il mare, il sole basso, la nostalgia delle vacanze che finiscono. E allora arriva Gino Paoli, Sapore di sale.

0: d'estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Paradossalmente, uno dei più grandi tormentoni estivi italiani parla della fine dell'estate. È il caso di Righeira, che pubblicano L'estate sta finendo nel 1985 e il brano conquista tutta l'Europa. All'estero ebbe un successo enorme, soprattutto nelle discoteche spagnole e tedesche. Quel mix tra malinconia e ritmo dance lo ha reso letteralmente immortale, perché diciamolo, ogni estate prima o poi arriva sempre quel momento lì. Righeira, L'estate sta finendo.

Nel 2000 Laura Pausini porta al successo Tra te e il mare, scritta da Biagio Antonacci. Una canzone intensa, romantica e profondamente estiva nelle immagini. Biagio Antonacci aveva inizialmente pensato di tenerla per sé, ma dopo aver sentito Laura interpretarla, capì che era la voce perfetta. Da allora è diventata una delle ballad italiane più amate del nuovo millennio. Laura Pausini, Tra te

Prima di chiudere questa prima puntata, ci fermiamo su una canzone che ha segnato la musica italiana degli anni 90. Nel 1997 Patti Pravo torna al Festival di Sanremo con E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Correri e Roberto Ferri. Patti Pravo inizialmente non era convinta del brano, ma dopo averlo interpretato capì subito che aveva qualcosa di speciale. Nel testo c'è anche una delle immagini più intense legate al mare. Portami al mare, fammi sognare. Il risultato? Una delle canzoni più eleganti e amate della musica italiana. Patti Pravo, E dimmi che non vuoi.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Ci sono canzoni che riescono a far partire l'estate già dalle prime note. Nel 1998 Nicolò Fabi e Mas Gazzè pubblicano Vento d'estate, un brano fresco, ironico e leggerissimo che ancora oggi viene passato continuamente in radio appena arriva il caldo. La canzone nacque come quasi un gioco tra amici, ma diventò rapidamente uno dei simboli musicali delle estati italiane dei fine anni 90. Dentro ci sono viaggi, mare, sole e quella voglia di libertà che solo luglio sa regalare. E allora lasciamoci portare via, proprio come un'onda d'estate. Nicolò Fabi, Mas Gazzè, Vento d'estate.

0: riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: E anche questa prima puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition arriva al tramonto. Abbiamo viaggiato tra jukebox anni 60, spiagge anni 80, tormentoni moderni, sempre inseguendo il profumo del mare e delle estate italiane. Ma tranquilli, perché il viaggio continua. Nelle prossime puntate ci aspettano altri successi incredibili, storie curiose e canzoni che fanno parte della nostra vita. Grazie a tutti per averci ascoltato, io sono Andrea Collalto.

0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Gianella, presidente dell'Avis provinciale di Foggia.
1: Esattamente, sì.
0: Noi anche, ripeto, qui abbiamo solo amici, ma non è perché i nemici non li vogliamo, è perché non vengono. I nemici non vengono.
1: Fanno il giro largo.
0: Esatto, fanno il giro largo, ma se vengono chiamiamo i carabinieri. Allora, Alessandro, tanto come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: È un piacere rivederti dopo questo inverno praticamente.
1: Sì, sì, ci siamo visti in un paio d'occasioni. Qui si sta bene, si sta, come dicevi tu, tra amici, ed è un vero piacere condividere quella che è la nostra mission. Come
0: io ti devo ringraziare in generale, perché poi hai aperto da parte tua, e non solo tu ma anche tantissime altre realtà della provincia di Foggia, ma anche di Lecce, Bari, insomma della Puglia, avete aperto le porte a Riso Favonsangue, a Radio Favonsangue, questo inverno, ma anche durante l'estate per gli spettacoli. Quindi volevo ringraziarti qui in radio e grazie. Spero che sia andato tutto bene, ma sì, immagino di sì, perché sei seduto qui, perché sennò giravi al largo.
1: Ci siamo pure molto divertiti.
0: Ricordo Lucera, che poi insomma pieno di gente in un salone. Adesso non ricordo neanche più la data, perché poi uno si dimentica anche i giorni precisi, ma un salone in centro a Lucera.
1: Sì, nel centro storico di Lucera.
0: Con Franceschini, il nostro idolo, che ci ha fatto molto sorridere. Vabbè, ritorniamo a noi. Intanto, come è andata la tua assemblea provinciale? Che ne sei venuto fuori poi? Perché tu sei giovane, quindi giustamente hai le tue realtà da giovane, ma diciamo che non tutte le aree sono così. Le età sono diverse, quindi
1: sì, spesso si parla di dare largo ai giovani, però come vediamo dall'assemblea di oggi purtroppo restano solo parole. Invece devo ringraziare la mia provinciale, che ha dato atto alle parole, e quindi ha dato.
0: Perché tu dici che anche qui oggi non è così?
1: Lo skyline è un po' grigio, diciamo.
0: Anche qua ci sarebbe un sacco di discorsi da fare, di aprire un sacco di. Sì, ma poi sì. Tutti gli anni è così, perché anche l'anno scorso mi sembra. Ma forse l'anno scorso c'era leggermente un po' più di giovani, e in effetti quest'anno vedo un po' più di gente con i capelli grigi.
1: Non è solo una

0: Ma non credo che sia solo un problema di capelli.
1: No, assolutamente no, no.
0: Lì stiamo a guardare i colori.
1: Qual è la genetica? Un altro discorso.
0: Perché io conosco tanta gente che ha i capelli bianchi, ma non capisce niente lo stesso, anche se è giovane. Anche se è giovane, cioè.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Quindi non è un discorso di età. Quindi tu dici che insomma abbiamo dei problemi ancora?
1: Sì, un io po' sì, un po' sì, a lasciare il passo, sì. In alcune realtà c'è.
0: Adesso io non voglio che tu mi dica nel senso la verità.
1: No, non
0: no nel senso no, dico, puoi dirlo anche in maniera tua, no? Ma il motivo, c'è un motivo, cioè, non è credo sia una questione solo di soldi, no?
1: No, assolutamente no, no, da noi non si parla di questo, assolutamente, a volte è una questione proprio di affezionarsi, perché l'Avis dopo un po' di anni la senti un po' tua,
0: è
1: questo un problema e non va bene, il rispetto dei due mandati è legge. Dopo dei mandati bisogna, a mio parere, o salire o sparire, che è una è un modo per lasciare il passo a chi viene.
0: Io ti voglio bene, ma sai che non è così. Non è così,
1: lo so, lo ammetto.
0: No, ma però in Puglia qualcosa sta cambiando in Puglia.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: devo
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: La verità che l'ultimo giro che ho fatto, ma cioè, non mi sembra, cioè, mi sembra un po' diversa.
1: Sì, no, in realtà ci sono alcuni territori dove è veramente difficile il ricambio, cioè
0: certo,
1: non
0: ma
1: ci
0: è
1: sono.
0: Anche difficile, non ci sono, dai.
1: Non ci sono.
0: E quindi secondo me lì sarebbe il caso anche di accorparle, ma poi sì,
1: in altri territori dove sei venuto, come Lucera, Monte Sant'Angelo,
0: esatto.
1: C'è un bel
0: Antonio
1: ricambio.
0: È bravissimo.
1: Antonio è il top.
0: Antonio è forte.
1: Io da grande voglio essere Antonio.
0: Ma anche l'altro Antonio, cioè tutti e due Antonio.
1: Sì,
0: di Monte Sant'Angelo. Antonio
1: sì.
0: Anche a Monte Sant'Angelo.
1: Sì, sono circondato da presidenti spettacolari. Antonio è spettacolare.
0: Ascolta, stai qui, andiamo in musica, ma torniamo
1: va
0: subito
1: bene.
0: Con te perché c'è Maurillo.
1: Posso scegliere la musica, no?
0: L'hai conosciuto mai Maurillo tu, no?
1: Certo, come no.
0: Ci l'hai siamo... già visto?
1: Sì. Un'altra assemblea.
0: Era l'anno
1: lui?
0: Scorso?
1: Tre anni fa forse.
0: Ah, forse. No, non l'hai mai visto tu Maurillo, tu hai visto Andrea.
1: Vabbè,
0: non importa, è Maurillo però è più simpatico.
1: Piacere.
0: Musica.

0: Michael Jackson, questa famosa canzone che naturalmente si chiama Lost Criminal. Non mi veniva, perché non mi veniva, ma non perché non mi veniva il titolo,
1: è che
0: non ho lo schermo che tu la leggi, cioè, allora è troppo scomodo leggere la canzone e dirmela. Però un bellissimo pezzo, mi ricordo il video di Smooth Criminal, che era un gangster, no? Se non ero adesso un gangster, mi sembrava.
2: Sì, girato a San Severo, mi sembra.
0: A San Severo. Quello che ha parlato non sono io, che lo vorrei avere nella denuncia, ma è Alessandro Gialella, presidente della Vispoggia, quindi
2: no, è presente.
0: Si fa per scherzare, certo. Naturalmente, ciao, siamo qui per sorridere. Ritorniamo con la Vispoggia, siete in tantissimi, nel senso come Avis comunali, ne hai quante?
2: 32 comunali.
0: Che non sono pochissimi.
2: No, assolutamente.
0: Vuol dire, come ho detto oggi stamattina, 32 presidenti e 32 consigli di amministrazione.
2: Sì.
0: Che sembra di niente.
2: Sì, sì, sì.
0: Però ci si apre anche lì un altro mondo.
2: Sì,
0: o
2: sì.
0: No?
2: Sì, però non so se sono fortunato, se sono tutti come me, però sono circondato.
0: Io credo che tu sia fortunato.
2: Sono circondato da 32 brave
0: tu
2: persone.
0: Tu sei un uomo fortunato, io credo.
2: Sì,
0: però
2: sì.
0: Tanto che le cose si costruiscono anche nel
2: sì, ma fortunato. Infatti il merito è di chi mi ha preceduto, che ha fatto un lavoraccio.
0: Chi era?
2: Vincenzo Minischetti.
0: Ricordiamo.
2: Si è fatto un grandissimo lavoro.
0: Ricordiamolo. Hai già un po' anticipato il percorso di stamattina, quindi cioè, che significato ha per te questa assemblea? Cioè, cosa ha un significato? Ne
2: certo.
0: Esci con qualcosa,
2: certo.
0: Al di là di quello che mi hai detto prima? O...
2: No, a parte apprendere qualcosa sul terzo settore che ci conviene sempre per non sbagliare,
0: sì?
2: E poi c'è cioè, il confronto con le altre Avis, cioè, ci siamo incontrati con Avis Campania.
0: Certo.
2: Con altre sorelle,
0: sì.
2: È sempre un confronto proficuo e ne usciamo sempre pieni da questa assemblea.
0: Quindi diciamo che l'assemblea ha una funzione a parte quella elettiva, sociale?
2: Sì,
0: è di socialità, scusa.
2: Sì, certo, sono momenti di confronto che non abbiamo durante l'anno, assolutamente. Sarebbero, anche se adesso l'Avis Nazionale ha aperto un percorso di Academy a cui ho preso parte, e anche lì diciamo c'è uno scambio di idee, oltre ad apprendere quelle che sono le normative del terzo settore, la parte diciamo più burocratica, meno bella del nostro volontariato, però c'è una bella partecipazione con altre regioni. Adesso siamo tutti concentrati come nord, centro e sud.
0: La parte finale di stamattina, la parte tecnica o burocratica dell'aiuto che Briola era l'anno scorso, Oscar Bianchi ha fatto vedere, interessante che la cosa, l'hai vista stamattina?
2: No, la parte finale
0: parte finale, il progetto, l'idea di dare una mano attraverso anche la struttura, ma forse poi ve la farà passare.
2: Sì.
0: Certo, no, perché mi sembrava interessante il fatto che lui ne parlasse alla fine di oggi, ma probabilmente voi avevate da preparare anche la relazione, perché poi il presidente è stato il primo.
2: Sì,
0: il
2: nostro presidente ha avuto il compito di rompere
0: il
2: ghiaccio.
0: Poi insomma qui ci sono anche dei tempi tecnici che è difficile spiegare in radio, ma comunque
2: sì.
0: La relazione del presidente pugliese era regionale, era la prima, e quindi tutto viene anticipato.
2: Sì, abbiamo anticipato anche il pranzo.
0: Ve ne andate domani?
2: Sì, domattina a mezzogiorno.
0: Ah, domani?
2: Sì.
0: Siete in corriera?
2: Sì, in treno.
0: Ah, sì, treno.
2: Sì.
0: Ti lascio la chiusura, puoi dire quello che vuoi tranne parolacce.
2: Peccato, ne avevo un paio.
0: No, chiudiamo, nel senso chiudiamo sul futuro della provincia di Foggia, nel senso se hai in mente, hai fatto l'assemblea, quindi avrai relazionato
2: sì,
0: i tuoi amici presidenti.
2: Sì, come dicevo, abbiamo un gruppo giovani che stiamo coltivando da un po', è già bello in forza. Purtroppo sono un po' qua e un po' là, sono sparsi un po' in tutta l'Italia per motivi lavorativi o di affetto, però il nostro intento, ripeto, è quello di crescerli e di farci sostituire molto volentieri, non perché sia stanco di Avis, assolutamente, ce l'ho nel sangue.
0: Certo. Quando è che finisce il tuo mandato da provinciale?
2: 2029, febbraio.
0: 2029. E poi non ne hai più perché è già il secondo?
2: No, questo è il primo come provinciale.
0: Ah, quindi
2: ne ho fatti due come comunale.
0: Quindi ci vediamo 29,
2: 35.
0: Ci vediamo come regionale.
2: No,
0: hai detto
2: non
0: tu.
2: Si sa mai, dai, non diciamo no.
0: Tu.
2: O sali o scompari per fare riva.
0: Io me lo auguro per la provinciale e per la regionale, perché tu sei un bravo uomo, ma no, per quanto riguarda l'amicizia, ma certo, a prescindere.
2: Ti ringrazio.
0: Quando si conoscono le persone nel lavoro e si vedono, perché comunque Avis, al di là di volontariato e lavoro, cioè è anche lavoro, e tanto.
2: C'è tanto lavoro.
0: Tanto, certo, e quindi certo, siete bravi, come Foggia in generale, siete molto bravi.
2: L'Avis sta tanto indietro come esperienze, come crescita, però chiede anche.
0: Chiede tanto. Grazie mille, grazie alla tua famiglia, a tua moglie che è brava anche con te per lasciarti fare. E grazie a tutti voi.
2: Grazie a voi e viva Riso Fabbonzano.
0: E viva l'Avis Provinciale di Foggia. Ciao, Alessandro.
2: Ciao, alla prossima.
0: Musica, maestro!

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
2: Sono molto contento di avere finalmente un rappresentante della Liguria, insomma non l'abbiamo mai avuto oggi. Rappresentante, sei della Liguria?
3: Sì, sono rappresentante della Liguria, sono i liguri che non sono mai contenti di rappresentare qualcosa.
2: Io ti sto presentando bene.
3: Fai benissimo.
2: Ti sto anche gonfiando come non so mai.
3: Continua. Me la tiro un po' però, aspetta, continua.
2: Non abbiamo ancora detto il nome con io, quindi gonfio dalla Liguria, poi da un paese, da una provincia incredibile, forse una delle più belle province,
3: stai andando alla grande,
2: e anche di quelle più giovani anche, credo.
3: Esatto, stai andando proprio per sé, perfetto, continua.
2: Domani vado a lavorare alla Spezia.
3: Esatto.
2: Lo presento il presidente dell'AVIS provinciale, Davide Donaggio. Ciao Davide.
3: Ciao, piacere, grazie per avermi invitato.
2: Piacere è il mio, perché ci conosciamo dalla prima, proprio
3: come se ci conoscessimo da una vita.
2: Donaggio, io conoscevo Pino, avevano detto chissà in quanti.
3: Praticamente da 42 anni che mi chiamano.
2: Ma non c'entra niente proprio, no?
3: No, non c'entra niente.
2: Non l'hai mai chiesto?
3: No. Allora, in realtà sì, abbiamo confermato che non c'entra niente.
2: Ah, non sai niente.
3: Però lui comunque ha fatto un sacco di soldi, quindi un po' mi dispiace non c'entrarci nulla.
2: Vedi i liguri. Esce la parte ligure. Sempre.
3: In ogni discorso, ogni due o tre parole ci deve essere il riferimento.
2: Allora, Presidente, ti faccio un paio di domande così tanto per conoscerci.
3: Sì.
2: La provincia, quanto tempo è che sei presidente provinciale?
3: Un anno e mezzo.
2: Ah, fresco?
3: Poco, sì, più o meno, poco più di un anno, anzi 28 maggio, sì dai, un anno e qualche mese.
2: Beh, fresco, insomma, pochissimo.
3: Fresco, sì. Al primo ingresso in provinciale.
2: Volevo chiedere, quante sono le comunali?
3: 19.
2: 19?
3: 19 più quelle
2: numeri,
3: che...
2: Numeri così tanto per fare dei numeri, quanti soci?
3: Non sai. A Spezia siamo 6.500 circa.
2: Donatori no,
3: soci tra donatori e collaboratori, ma in realtà sono quasi tutti donatori. Abbiamo queste 19 comunali che, non ti vorrei dire una cavolata, non sono sicuro se includono quelle che sono scomparse, perché scomparse esistono ancora ma non si sa che fine hanno fatto.
2: Scomparsi nel senso scomparsi,
3: perché non c'è più nessuno, esiste solo l'Avis ma non è governato da nessuno.
2: Non c'è nessuno,
3: o se le abbiamo escluse da questo numero. Mi sembra che
2: tu sei molto simpatico. Grazie. Perché mi fa piacere. Grazie. Perché così a risveglio pomeridiano ci vuole.
3: Esatto, non è tipico dei liguri però, sappilo questa cosa.
2: Ma tu sei Avis da mo, cioè non è da ieri.
3: Allora, ti dico come sono entrato in Avis.
2: Aspetta, quanto abbiamo un minutino? Allora, prima allora questo me lo dici dopo.
3: Sì, vai, va bene.
2: La domanda era, c'era un motivo perché ti ho chiesto quanti anni?
3: Perché dal 2020.
2: 2020, che non è tantissimo.
3: Donatore da molto di più, però nel consiglio.
2: Chi
3: 2020
2: ti l'ha fatto fare diventare presidente provinciale? No, diventare.
3: Possiamo dire parolacce? Guarda, è una domanda che mi faccio dal 28 marzo 2025. Chi me l'ha fatto fare?
2: Perché è una bella responsabilità.
3: Non mi fate parolacce.
2: Vabbè, andiamo in musica e poi torniamo con te. Vai, con il presidente provinciale Davide Donaggio della Spezia. Musica, maestro.

0: Bentornati, ho appena deciso di cacciare i proprietari di Radio Fobonsangue e ho preso il controllo io, quindi adesso vi dovete ascoltare me per tutto il resto della giornata, anzi per i prossimi 5 giorni. Quant'è che siamo qua? 5 giorni, 5 giorni? No, è tornato.
1: Quindi... Sei grande, vedi?
0: Non sono riuscito a cacciarlo bene.
1: No, però hai fatto un bel intro. Bravo, si sente, vedi, si sente che hai fatto radio, ce lo stavamo raccontando qui prima. Prima hai detto chi sei, no?
0: L'ho detto.
1: Ma l'hai detto, l'ho sì, detto, perché sono... di solito uno si dimentica sempre di dire chi è.
0: Io, a volte ci si dimentica
1: sono
0: chi
1: primo.
0: Sei.
1: È meglio evitare. Quindi, è meglio evitare.
0: In Liguria che siamo.
1: Però là. Io guarda, oggi l'avrò detto una volta forse chi ero.
0: Ma lo sanno gli altri, non ho capito.
1: Di sì, dopo tanti anni di Radio Fobonsangue, anche perché sentono solo la mia voce, quindi.
0: Allora, però il fatto che sentono la tua voce e riconoscono la tua voce non significa che sappiano chi sei, perché volte...
1: Ma anche meglio così.
0: Capita.
1: Io c'ho certi che avanzano dei soldi, che è meglio che lo sappiano che sono io.
0: È giusto, è vero.
1: Allora andiamo con Davide Donaggio, se si è presentato bene, se no va bene lo stesso.
0: Presidente
1: Avis Provinciale La Spezia.
0: Sì.
1: Ci siamo raccontati un po', ti ho chiesto perché l'hai fatto, un po' me l'hai raccontato, ma dovevi dirmi anche come sei diventato donatore.
0: Allora, è successo in due tempi. Nel primo tempo, nel 2013, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno tolto la patente. Mi hanno dato 80 ore che ho fatto in Avis e ho detto vabbè, già che ci siamo.
1: 80 ore,
0: i tempi comunque erano ancora gentili.
1: Ma erano poche o erano giuste?
0: No, erano poche. Perché quello dopo di me, con la legge dopo, ne ha preso 360.
1: Ma quanto eri sopra?
0: Avevo 0,82, quindi era una serata normale, dici, esatto. In Liguria. In Veneto è un giovedì sera in Veneto.
1: Anche un mercoledì.
0: Una domenica pranzo.
1: No, domenica pranzo, scherzi.
0: Domenica pranzo si va a 1.2, da 1.2 in su. E quindi sono diventato donatore. Poi ho interrotto e 5 anni fa mi chiama un mio caro amico di vecchia data e mi dice: tu entrerai nel consiglio dell'Avis. Se devo, farò, che ti devo dire.
1: Vabbè.
0: E allora mi ha fatto candidare e alla fine sono entrato e da lì non ne sono più uscito.
1: Ma la donazione l'hai fatta però?
0: No, ho ricominciato a donare nel 2019. Ah. Ho fatto 2013-2014 due donazioni, poi avevo smesso per una serie di motivi.
1: Abbiamo capito che sei che eri un disadattato, adesso così un po'.
0: Non è che è cambiata tanto la situazione. È migliorata sicuramente, non è che è cambiata.
1: Adesso io non vorrei che tutto il bene di stamattina andasse
0: è stata una tua scelta, non paghi le conseguenze.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti, per fortuna guarda Davide, ma adesso a parte gli scherzi, in Avis c'è bisogno anche di risveglio, no?
0: Sì.
1: E tu ne sei un esempio, secondo me, fulgido. E credimi, dopo 20 anni in Avis, questa tua freschezza mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Mi risveglia anche dei sensi di volontà, diciamo così.
0: Sì, ti dico questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, che mi piace. Quando io vado ad assemblea le cose, noto questi ambienti molto. Non so se si può dire, molto diciamo formali, no? Che sarebbe anche un po' più carino riuscire a essere più intrattenitori, anche noi che stiamo nella dirigenza, no? Perché se provo a fare una battuta è difficile, ora perché io di base nella vita privata mi piace fare il comico, anche se è molto amatoriale, però mi rendo conto che quando lo fai, poi lo provi a fare anche in altri contesti, e in questo contesto non è che funziona benissimo.
1: Io per quanto, cioè, tu vai a sposare una causa che noi abbiamo sposato da 20 anni, cioè il fatto di legare in qualsiasi modo la comicità alla promozione della donazione del sangue, cioè, ma la comicità non vuol dire cabaret, la comicità vuol dire anche il senso che hai tuo, lo spirito tuo di parlare con la gente. Stamattina abbiamo parlato anche con una ragazza, un consigliere regionale che ha avuto una disgrazia del marito e dei sacchi di sangue che sono servite, insomma, certo. E ne abbiamo parlato in maniera molto tranquilla e anche serena, ed è anche questo il modo di parlare,
0: certo.
1: Perché se noi registriamo il fatto che per parlare di donazione del sangue poi mi dici la tua, dobbiamo guardare i camici bianchi che c'erano attaccati alle sedie dell'Avis, già diventa un problema.
0: Sì.
1: Allora, adesso non ci sono più,
0: no, male. Allora, il discorso è che io poi lavoro nella sanità perché sono fisioterapista e sono nel pubblico. Quando noi facciamo anche le riunioni, i congressi, allora se le persone non capiscono che per arrivare agli altri devi essere un po' interessante, essere interessante vuol dire anche spezzare un po' il ritmo, farmi fare un sorriso, una risata, non puoi parlare, la gente si ammazza dall'altro lato, cioè questa roba qua non la capiscono, che negli ambienti c'è un modo di comunicare e il fatto di essere comico viene ancora visto a volte come essere il buffone.
1: No.
0: È un problema. Questo è un problema.
1: Lo dice a me e lo dice a noi soprattutto, sì. Ma questo però negli anni ci siamo accorti che siamo nel giusto, quindi a me
0: sì, infatti poi il comico se ne frega.
1: No, ma in generale, ma anche quello che non cioè, anche quello che non prende soldi, cioè, certo. Io parlo in generale di chi fa comicità. Prima di chiudere, di salutarti, e ci sentiremo più avanti perché ti chiamerò quando sono a casa, quando non c'è sto casino.
0: Passatempo.
1: No, ne parleremo anche un'altra puntata,
0: okay,
1: a casa.
0: Volentieri.
1: Ti telefono. Chiudi tu, cioè nel senso, trovami tu il senso di queste giornate qui, o il tuo senso di queste giornate di assemblea, perché è la prima tua nazionale?
0: No, è la mia terza.
1: Allora,
0: come carica la prima, ma la mia terza, venivamo come terza.
1: Allora, chiudila tu come gestione.
0: Come la far dire questa cosa? Non mi fare dire questa cosa,
1: perché
0: che
1: insomma,
0: allora,
1: ma dai, ma sii sincero, tanto cioè non è che poi cambia, cioè il tuo percorso non cambia, ricorda,
0: no, esatto,
1: che presidente non rimarrai a vita,
0: ma meno male,
1: no ma te lo dico, ma non per te, no, perché ci sono certi che ne sono convinti,
0: sì.
1: Quindi
0: mi stanno per fare le scarpe, ma guarda che gliele ho le scarpe,
1: no, nel senso, guarda che comunque puoi dire quello che pensi, no, non credo, no, che siamo giusto. Così
0: no, vabbè, io stavo per fare una battuta perché tu mi dici di trovare un senso a questo, e la mia risposta era, non è che l'ho proprio trovato un senso queste giornate,
1: ma non è comunque obbligatorio,
0: in realtà no, dovrebbe averlo un senso, perché dovrebbe riunirsi a livello nazionale, è sempre una cosa sociale, oltre che la missione che può essere interessante, però dovrebbe essere anche una cosa sociale, un modo per fare il network e far crescere le idee, aiutare le avi più piccole con quelle più grandi, che aiutare le più piccole,
1: no.
0: Però questa cosa non succede mai,
1: mi sembrava che alla fine ci fosse un'idea,
0: no? Succede mai, anche perché alla fine poi quando esci di qua ognuno pensa al suo e va bene così. L'importante
1: forse è stata anche una volontà generale a suo tempo, quando dalla decisione generale di Avis Nazionale si è pensato che ognuno pensasse per i suoi motivi, forse da una parte è anche giusto così, forse no, forse da un'altra
0: non lo so,
1: motivo di socialità magari no,
0: che alla fine a star dentro poi finisce che la pensi anche te così alla fine, quindi non lo so qual è la cosa giusta.
1: Dovresti scollarti da Avis e magari
0: e vederla fuori, però cioè. Ma io sono dell'idea, come dico sempre con Mario, quello che era qua prima,
1: sì, che era la nostra comunale,
0: che noi non rimarremo in questo ruolo a lungo, cioè ci è interessato entrarci, conoscerlo, fare tutto il bene che possiamo, poi dopo.
1: Davide Donaggio, presidente Avis,
0: grazie.
1: La Spezia provinciale, grazie mille, è stato, ciao, veramente un piacere.
0: Piacere mio, grazie a voi.
1: Musica.

0: amici, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Famonsangue. Torniamo in diretta e dopo aver sentito il presidente dell'Avis di Castel di Lama, appunto per la inaugurazione del monumento al donatore, abbiamo qui proprio chi l'ha creato, inventato, Alfredo Bertone. Ciao Alfredo!
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, Alfredo,
1: un po' emozionato.
0: Vabbè, dai, tanto siamo tra amici, ci sarà quei 20-30 mila persone che ci ascoltano, non di più. Allora, volevo dirti, niente, abbiamo parlato con il presidente appunto di questo nuovo monumento al donatore. Quando hai iniziato a pensare a quest'opera e qual è stata la prima immagine e emozione che volevi trasmettere?
1: Allora, quest'opera mi è venuta in mente, diciamo, anche un po' di getto, perché comunque sì, era un po' che pensavamo all'idea di regalare un monumento ai donatori di Castel di Lama, ma ai donatori in generale. Un giorno, mentre ero nella piazza poi dove è stato posto in opera il monumento, ho notato che in una piazza bella e grande come questa mancava una fontana, e lì mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'ideale non fare una classica, fra virgolette, pietra che resta lì, ma un qualcosa che poi attirasse l'attenzione anche per l'utilizzo che la comunità ne poteva fare.
0: Scusa Alfredo, ma tu cosa fai di mestiere? Sei un pittore?
1: Io no.
0: Sei scultore?
1: No, io faccio un mestiere, diciamo, sono un impiegato nella pubblica amministrazione.
0: Ah, quindi voi che non avete
1: deformazione professionale, allora, sono un geometra.
0: Esatto, visto che non avete niente da fare come pubblica amministrazione, pensi a disegnare.
1: Mi sembra giusto, no, almeno facciamo qualcosa per il prossimo,
0: sto
1: no?
0: Scherzando,
1: in altro modo.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Salutiamo tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, che a volte sono quelli sempre sottopagati in certe situazioni. Comunque, al di là di questo, sarebbe un discorso lunghissimo. Come stavi dicendo, appunto, che la particolarità è che non si tratta solo di un monumento ma anche di una fontana, due simboli molto forti, no? Ma la scelta, la stavi dicendo appunto perché non volevi solo un pezzo di pietra, ma volevi anche qualcos'altro.
1: Sì, perché ritengo che una pietra lì per lì, quando viene posta, fa il suo effetto, sicuramente richiama l'attenzione, ma è un'attenzione che poi viene magari dimenticata nel tempo. Invece, dando una funzione pubblica al monumento, quella pietra verrà utilizzata e vista costantemente tutti i giorni. E poi c'è anche un messaggio che solo qualcuno ha colto, ma piano piano sta passando. Noi l'abbiamo detto anche nel giorno dell'inaugurazione, ci sono poche cose che ad oggi non riescono a essere replicate, no? Con i potenti mezzi e le tecniche, che sono il sangue e l'acqua, tutte e due fonti di vita, perciò abbiamo unito anche questo messaggio all'interno del monumento.
0: Bene, allora dai, tra poco torniamo insieme ancora con Alfredo Bertone, ideatore di questo monumento, per parlare dei dettagli dell'opera e anche del legame, perché no, con il territorio. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.

0: bentornati, continuiamo questa bellissima chiacchierata con l'ideatore del monumento a Castel di Lama, del donatore dell'Avis, con Alfredo Bertone. Ciao Alfredo, ci sei? Sì.
1: Eccoci di nuovo, no, certo. Benissimo.
0: Alfredo, il monumento, che è stato realizzato in travertino, mi sembra, no? Si inserisce perfettamente in questa piazza, ma è stato importante creare un'opera che dialogasse con la comunità?
1: Assolutamente, la scelta del travertino non è casuale, perché la nostra zona è molto famosa per il travertino e noi abbiamo scelto un travertino che dalla sua caratteristica è un travertino rosato, perché viene appunto da una zona diciamo collinare, montana, qui nostra, che si chiama Rosara.
0: Ah, ok.
1: Prende il nome proprio da questo travertino rosa.
0: Ah, bene, bene. Quindi, ma l'hai disegnato tu proprio?
1: Allora sì, diciamo, io non sono un bravo disegnatore, io sono partito dall'idea e ho fatto ricorso ad alcuni amici che sono bravi a disegnare, gli ho detto io voglio questo, e poi intanto che loro abbozzavano le linee io dicevo come mi sarebbe piaciuto. Poi è pur vero che nella realizzazione questo disegno iniziale ha subito delle piccole variazioni, perché giustamente, avendo trovato una pietra molto grande, abbiamo anche che in quel momento valutato di voler sprecare meno materiale possibile della certo. pietra stessa.
0: Ma secondo te, visto che ho intervistato diversi amici che hanno inaugurato vari monumenti all'Avis, ma che forza ha secondo te oggi l'arte, i simboli pubblici nel sensibilizzare le persone sui temi come la solidarietà e la donazione? Ha senso?
1: Secondo me, come dicevo nella prima parte, ha senso nel momento in cui questo non rimane una pietra buttata lì e ha un'utilità sociale. Allora, se noi ci ricordiamo perché lì c'è la fontana e andiamo costantemente a utilizzare quella fonte semplicemente per bere, per far bere un animale, allora ci ricordiamo che l'Avis esiste, che l'Avis tutti sappiamo che ha un obiettivo di raccolta di sangue. Altre volte magari rischiamo che questi soldi spesi rimangano lì. Certo. E questa cosa è stata apprezzata tantissimo sia dall'amministrazione e anche da alcuni referenti regionali dell'Avis, che ci hanno esplicitamente detto che ne hanno visti tanti di monumenti, ma a nessuno, da quello che ricordano, è mai venuto in mente di unire l'acqua al ricordo della donazione del sangue.
0: Bene, allora complimenti a questa idea, a voi dell'Avis di Castel di Lama. Insomma, quella domenica non è stata soltanto una inaugurazione, è stata una vera festa di una comunità che si è fermata per celebrare, come sempre, qualcosa che spesso diamo per scontato, no?
1: Certo, certo.
0: Allora, intanto grazie ancora all'Avis Comunale di Castel di Lama, al presidente Filippo Vallorani, ad Alfredo Bertone e a tutti i volontari e alle realtà del territorio che hanno collaborato. Mi viene in mente la banda, l'amministrazione, come dicevi tu, e anche a Don Silvio, no?
1: Perché Don Silvio, certo, ma se mi permette solo una cosa velocissima, vorrei ringraziare anche l'amministrazione, perché oltre a darci supporto ci ha dato un contributo per la realizzazione di questo monumento. C'ho tutta l'amministrazione del comune di Castel di Lama e anche l'artista che l'ha realizzato, che l'ho fatto impazzire abbastanza, che è Alessandro Virgulti della ditta Cave Cavam di Ascoli.
0: Bene, bene, abbiamo ringraziato tutti. Se passate per Castel di Lama, andate in piazza e troverete il monumento e magari vi date anche una sciacquata, che non è mai male con il caldo. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci avete seguito, e noi salutiamo e continuiamo di nuovo per un'altra puntata di Radio Va Buon Sangue. Ciao a tutti!
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alfredo Bertone, segretario dell'Avis Comunale di Castel di Lama e ideatore del monumento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni lunedì alle 21.30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: dato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Con questa bella introduzione, con la voce di Olimpia che vi annuncia che sta per cominciare Italian Groove, uno spazio dove sentirete per un'ora solo good vibes, sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi, questa settimana, da parte mia, da parte di Sly. Anche durante questa playlist sentirete parecchie novità di quest'ultimo periodo, e all'interno di questa playlist ci sono anche alcune cose che ho ripreso dal passato, molto belle da sentire durante il nostro viaggio nel territorio italiano, all'insegna sempre di Italian Groove. In apertura poi ci tengo subito a ricordarvi il mio contatto social, il mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, per interagire anche quest'oggi, visto che da diversi mesi c'è questo modo di vivere la puntata, non solo ascoltando le good vibes ma commentando anche vari passaggi. Tutto questo grazie a Messenger, e siete in tanti voi special friends che mi contattate durante le varie dirette, quindi fatelo tranquillamente anche oggi, mentre ora cominciamo così la puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando la traccia Summer Town del producer italiano Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, che in questa circostanza ha collaborato con il beatmaker Coral. La traccia fa parte del suo EP dal titolo Dance Until Dawn. Saluto di nuovo tutti quanti voi, bentrovati all'ascolto di Italian Groove, di questo inizio di puntata di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora proponendovi all'interno di questa programmazione musicale solo sonorità, good vibes, vibrazioni della scena italiana. Ora diamo spazio a questa bella produzione pubblicata nel mese di maggio, l'8 maggio, il disco Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due nomi importanti della scena italiana che di tanto in tanto ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. C'è il grande esperto di Good Vibes, produttore e chitarrista Nicola Conte, dall'altra parte c'è un suo caro amico collaboratore di musica elettronica, Nicolas. Questo album è un'evoluzione dei due precedenti EP che portano appunto il nome Tema 2, e all'interno di questa recente produzione ci sono Good Vibes che spaziano, c'è una fusione tra il jazz spirituale, la musica molto raffinata, elettronica da club, ritmi afroamericani, percussioni tribali. C'è la bellissima influenza di Nicola Conte che si mixa con il gusto appunto di Nicolas. Li sentiamo insieme questa parte iniziale di Italian Groove con questa traccia che fa parte appunto di questo loro disco, Universo Astratto.

Siamo tornati con piacere a risentire qualcosa del passato, in particolar modo questa famosa traccia The Ghetto, che fa parte di quel capolavoro pubblicato un po' di tempo fa, nel 1994, Love in the Black Dimension, su etichetta Irma Records, da parte del collettivo dal nome Gesto Funk. In questa produzione poi c'era la presenza di due noti artisti internazionali, il trombonista Fred Wesley e il cantante, purtroppo scomparso un po' di tempo fa, C.C. Rogers. Restando come sempre in tema di sonorità della scena italiana, ora diamo spazio a quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, sempre su etichetta Irma Records. C'è questa bella produzione che ha visto collaborare insieme due nomi importanti della Irma, e non solo: Maurizio Belladonna e Cesare Cera, in arte Black Mighty Walks. Li sentiamo con Right Moves a Italian Groove.

Right on Me da Peaceful Sound for Broken Minds, l'album del debutto di Gosol Map e lo pseudonimo del musicista produttore catanese Salvo Da Bruno. Un disco pubblicato qualche anno fa che ha messo in bella evidenza tutte le sue qualità, ci sono tracce molto belle, compresa quella che abbiamo appena sentito, e ci sono suoni che vanno dalla musica elettronica, nu soul, nu disco, atmosfere anche cinematiche all'interno di questo suo disco Peaceful Sound for Broken Minds. Era Gosol Map a Italian Groove. Da un disco pubblicato qualche anno fa, invece, sentiamo qualcosa che fa parte del secondo album di Francesco Lo Giudice, il disco di Also Good 1000 Smiles. Pubblicato ad aprile, contiene 10 tracce e ho scelto di suonare questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove la traccia che si intitola Ritronotte,

Questa puntata di Italian Groove di questa settimana ho pensato di sentire qualcosa contenuto all'interno del disco nuovo dei Nugenea pubblicato all'inizio di maggio, People of the Moon. Ho scelto di inserire in questa playlist la traccia polesa che ha visto collaborare Nugenea con la cantante dal nome Fabiana Martone. Ci sono tante collaborazioni con artisti italiani ma anche internazionali in molte tracce presenti appunto all'interno di People of the Moon. Ricordiamo anche la traccia On and On che ha visto collaborare con Eugenia il bravo cantante e chitarrista Tom Misch. State seguendo Italian Groove, solo good vibes, sonorità, vibrazioni italiane della scena italiana. E questo viaggio ora ci porta a sentire qualcosa di un progetto dal nome Max Paparella Organization. È un progetto eclettico fondato da Max Paparella, produttore, compositore e organista Hammond, che arriva da Bologna. Lo sentiamo ora all'interno di questa nostra programmazione settimanale con la traccia AU, Italian Groove.

Abbiamo sentito la traccia Amy Soul Sister, che viene fuori dalla collaborazione di diversi progetti: The Funk Soul Brothers, Bebo Best, The Super Lounge Orchestra e Dusty. Ne approfitto ancora ora per salutare tutti voi che state seguendo le Good Vibes italiane di Italian Groove. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi do un riferimento importante: se vi va di approfondire questa programmazione musicale tutta al Made in Italy, c'è un gruppo Facebook di riferimento che prende il nome dalla trasmissione stessa, Italian Groove, dove ci sono tutte le varie messe in onda di questa nostra programmazione musicale, le varie messe in onda giornaliere e poi tutte le playlist di tutte le puntate che vanno in onda, per così approfondire, conoscere, sapere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente all'interno di ogni playlist di Italian Groove. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio va avanti all'insegna ora di questo collettivo che arriva da Bologna, quello dal nome Erin Collective. È un collettivo che propone suoni funk afrobeat e in questa circostanza questa formazione è stata accompagnata dall'artista cantante nigeriano Devon Miles. In questa traccia che sentiamo ora Italian Groove, Freedom Calling, Erin Collective.

Siamo arrivati in fondo al termine di questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove con questa produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop, Africa Freedom nella versione remix firmata da Jazz Invaders. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, siete stati in tanti perché molti di voi mi avete contattato su Messenger grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. È stato bello vivere anche durante questa puntata una bellissima interazione. Se vi va di approfondire tutti i contenuti di Italian Groove, c'è il gruppo Facebook dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo. E in attesa della prossima diretta, durante i prossimi giorni si possono tranquillamente riascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono già andate in onda. Tutto questo grazie alla versione podcast. C'è un archivio corposo sulla piattaforma streaming Mixcloud, basta ricercare me come Sly Mixcloud e lì vi ritroverete tantissime puntate di Italian Groove da riascoltare a vostro piacimento. Chiudiamo questa nostra puntata di questa settimana ascoltando questa traccia che dà il titolo all'album pubblicato lo scorso anno da parte di Tommaso Cappellato, Alberto Lincetto e Nicolò Massetto. Sto parlando del Collettivo Immaginario, la traccia si intitola Oltreoceano. Noi torniamo la prossima settimana puntuali per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di

0: E con Amy Winehouse ci fermiamo qui anche per questa puntata. E mentre voi vi elevate in volo tramite i vostri sogni, io vi do appuntamento alla prossima puntata. The Nightlife. Grazie a tutti. Buonanotte.
1: The Nightlife. The Nightlife.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu